0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445. Radio Italia 1.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella luce.

effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

0: Radio Italia 1.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Runway. Radio Italia 1.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Radio Italia 1.
1: Dimmi, dimmi quello che vuoi, anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me.

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

0: Radio Italia 1.
1: Yo.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Radio Italia 1.

0: Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.

orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 7:03.
2: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: La tua musica.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 8:01.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Italia 1. Le notizie.
6: Buongiorno da Nicola De Muro. Ieri, terza giornata di mobilitazione degli studenti francesi, il primo ministro Le Cornu rigetta la descrizione fatta dalla gran parte della stampa francese di duri scontri con la polizia, ma le organizzazioni studentesche continuano a parlare di polizia violenta. Sentiamo da Parigi Francesco Rapazzini.
7: Spazio alla politica, alle diatribe, alle promesse e alle accuse all'indomani della grande manifestazione studentesca in Francia, che secondo gli organizzatori ha riunito ieri 450.000 persone in diversi cortei nelle grandi città, senza ulteriori disordini rispetto a quanto accaduto nei giorni scorsi. Se il ministro dell'Interno dice che non deve scusarsi per le azioni della polizia, le sinistre e la Commissione Nazionale dei Diritti dell'Uomo hanno espresso la loro preoccupazione sul ricorso sproporzionato della forza e accusano il governo e la polizia di aver trattato gli studenti come se fossero dei guerriglieri urbani, ferendone alcune centinaia anche in maniera grave, come quel 14enne ormai deturpato dopo che un agente gli ha sparato una granata in faccia. Il primo ministro ha promesso un piano di investimenti per le assunzioni di nuovi professori e per il rinnovo degli edifici scolastici. Il movimento studentesco resta mobilitato almeno fino al 17 ottobre, giornata di manifestazioni intersindacali contro il caro vita. Francesco Rapazzini da Parigi, linea allo studio.
6: E polemiche per le parole di Trump. Il caos in Francia è colpa di immigrazione fuori controllo e dell'Islam. A rispondere il presidente statunitense è stato il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot. Tutti i nostri rivali, avversari e partner, ha detto, cercano di raccontare le proteste a modo loro. Se non scriviamo la nostra storia, altri lo faranno al posto nostro. E rimanendo negli USA, Krista Pike, la donna condannata a morte in Tennessee, è sopravvissuta a due iniezioni letali, ha ripreso conoscenza e parla, lo hanno reso noto i suoi avvocati. La donna era stata ricoverata la sera del 30 settembre dopo che le due iniezioni letali non avevano sortito effetto. Pike, 50 anni, era stata condannata a morte per l'omicidio di una coetanea commesso quando aveva 18 anni. Massima allerta in Israele in occasione del 7 ottobre, terzo anniversario degli attacchi di Hamas che hanno poi scatenato la reazione dello Stato ebraico contro Gaza. Oggi le commemorazioni dei familiari delle vittime del 7 ottobre 2023. E resta alta la tensione nel resto del Medio Oriente. Gli Houthi rivendicano di aver attaccato con missili balistici e droni due aeroporti e una base aerea dell'Arabia Saudita. Le forze lealiste dello Yemen invece hanno confermato di aver riconquistato lo stretto di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso. Alla Camera è il giorno del terzo e ultimo voto di fiducia posto dal governo sulla riforma della legge elettorale. Finora maggioranza compatta, ma il vero banco di prova sarà domani, quando è atteso il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. Nei primi due voti di fiducia il centrodestra ha ottenuto rispettivamente 226 e 227 voti favorevoli. Sentiamo per la maggioranza Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia e Chiara Braga del PD.
8: Noi siamo sereni di aver fatto un'ottima legge elettorale che serve all'Italia e quindi andiamo con serenità e con convinzione che sia approvata dal Parlamento.
9: E invece avete chiuso ogni dialogo vero con le opposizioni, avete respinto proposte che avrebbero rafforzato la libertà di scelta degli elettori e avete deciso infine di nascondere le vostre profonde divisioni e il fatto che questa legge elettorale l'avete modificata mille volte per rincorrere il sondaggio del giorno.
6: Ed è tutto per ora, a più tardi.
10: Muoversi in Piemonte.
11: Buongiorno, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Al traffico al momento scorre in modo regolare su strade e autostrade regionali. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Per lavori lungo la provinciale 37 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Villanova Mondovì. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
10: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Se stanotte venissi io da te, forse capirei qualcosa di me, forse la rabbia.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e ben ritrovati. In apertura la tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Sito e Vianezza in direzione Aosta e fra Borgaro e Bruera in direzione Savona. Ci spostiamo sulla diramazione per Moncaglieri, per traffico intenso il traffico è rallentato fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Traffico intenso si registra anche sulla diramazione di Pinerolo fra Drosso e Corso Orbassano in direzione Torino. Infine la A4 Torino-Milano per lavori si rallenta fra Chivasso Centro e Chivasso Ovest verso Torino. Con questo è tutto, fate buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 9:03.
2: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Italia 1. Le notizie.
6: Buongiorno da Nicola De Muro. Stamani alla Camera le dichiarazioni di voto per il terzo e ultimo voto di fiducia posto dal governo sulla riforma della legge elettorale. Finora maggioranza compatta con il centrodestra che ha ottenuto rispettivamente 226 e 227 voti favorevoli alle prime due fiducie. Fare i puntati tuttavia sulla giornata di domani per il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. In caso di approvazione del testo, le opposizioni hanno già preannunciato il ricorso alla Corte Costituzionale. Ieri la terza giornata di proteste degli studenti francesi per denunciare le carenze della scuola ha portato in piazza tra le 266.000 persone, secondo il Ministero dell'Interno, e le 500.000, come rivendicato dalle stesse organizzazioni studentesche e dai sindacati che hanno sostenuto la protesta. A Parigi, Lione e a Strasburgo si sono verificati momenti di tensione. Nella capitale circa 300 giovani si sono scontrati con la polizia con lancio di oggetti e pietre, spingendo gli agenti a rispondere con il lacrimogeni. Il bilancio nazionale sfiora i 500 fermi. Il premier Le Cornu ha respinto le accuse di violenze della polizia e sospeso le lezioni nei licei da oggi a venerdì per permettere dibattiti di democrazia interna. Oggi, 7 ottobre, in Israele sono in corso le commemorazioni dei familiari delle vittime per l'attacco di Hamas nel 2023. Morirono 1.250 israeliani. Il luogo che registrò il numero maggiore di vittime, oltre 300, fu al Nova Festival a Reim, dove stamattina all'alba, come in tutto Israele, è stato osservato un minuto di silenzio. Pesanti bombardamenti russi nella notte sull'Ucraina. Almeno due persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev, così fanno sapere le autorità della capitale. E nel nord del paese un grattacielo è stato danneggiato da un attacco russo. Si contano almeno due morti e sette feriti. Il CONI ha approvato il commissariamento della Federcalcio e indicato per l'incarico l'attuale presidente Giovanni Malagò. Si chiude così la vicenda del mancato tesseramento di Malagò al momento della candidatura. Entro il 31 gennaio 2027 si terranno nuove elezioni. È tutto, a più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: Con i pomponi, buongiorno, buon mercoledì, siamo a metà settimana e gli appuntamenti per il weekend si avvicinano. Allora, oggi parleremo davvero di tante, tante belle iniziative in Torino provincia, in gran parte del Piemonte. Sarà un weekend ricco di appuntamenti e come sempre avremo anche la pagina legata alle notizie di televisione, di gossip, insomma le curiosità, come per esempio la nuova storia d'amore tra Manuela Arcuri e il principe Domenico Antonio Pallavicino. Cercheremo di capire meglio se davvero tra i due c'è storia. Parleremo anche delle giornate del FAI d'autunno, ci sono le imperdibili aperture a Torino e in Piemonte e poi oggi è il 7 ottobre e si celebra la giornata mondiale del lavoro dignitoso. L'Italia, pensate, ultima nell'Unione Europea con un'occupazione al 67,6%. Sono dei dati davvero che ci fanno arrivare all'ultimo posto in Europa per quanto riguarda il lavoro dignitoso. Insomma, parleremo di questo, parleremo naturalmente anche percorsi floreali. C'è una bella iniziativa a Chieri che si veste di fiori, debutta trame di fiori, ne parleremo tra poco. Tutto questo come sempre insieme alle vostre scelte musicali al 347 049 3131.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro a Torino in Corso Vercelli 247 ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

Cesare Cremonini con Paparazzi e siamo pronti per iniziare, no? Con gli appuntamenti per questo fine settimana in giro per il Piemonte. Allora, questa è un'iniziativa molto interessante perché è un viaggio in quello che è un percorso chiamato Trame di Fiori, un evento ASCOM per valorizzare i centri storici. Quattro chiese, quattro installazioni floreali, è un unico percorso capace di intrecciare arte, cultura, commercio e sapori del territorio. Sabato 10 e domenica 11 ottobre il centro storico di Chieri si trasformerà in un itinerario da percorrere a piedi tra luoghi sacri, botteghe, musica e proposte gastronomiche. È Trame di Fiori, il chierese da scoprire, la prima edizione del nuovo evento diffuso promosso da ASCOM Confcommercio Torino e provincia e ASCOM Chieri, nato appunto con l'obiettivo di valorizzare la città attraverso un progetto che mette in relazione arte floreale, patrimonio storico e religioso, musica, commercio di prossimità e naturalmente enogastronomia. Cuore della manifestazione saranno quattro luoghi simboli del centro storico: la Cappella di San Filippo, Chiesa delle Orfanelle, Chiesa di Santa Lucia e Chiesa dei Santi Bernardino e Rocco. Ogni spazio ospiterà un'installazione floreale pensata per dialogare con l'architettura ed identità del luogo. Quindi parte questa iniziativa davvero molto interessante con Trame di Fiori, il chierese da scoprire questo weekend, sabato 10 e domenica 11 ottobre.

0: Yeah. Muoversi in Piemonte.
1: Una buona giornata agli ascoltatori, ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura la tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Borgaro e Bruera in direzione Savona e fra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla diramazione per Moncalieri, il traffico è rallentato per traffico intenso fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Sulla A4 Torino-Milano si rallenta per lavori fra Chivasso Centro e Chivasso Ovest in direzione Torino. Infine la A33 a Sticuneo, per lavori il traffico è rallentato fra Castagnito e Guarene in direzione Cuneo. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. La tua

Super classico, si dice, no? A volte quando tu mangi qualcosa di particolare o sapori qualcosa di buonissimo, è che sapore spaziale. Ecco, sarà decisamente spaziale il sapore di questo distillato, perché per la prima volta il whisky verrà distillato e invecchiato nello spazio. Questo è un esperimento che servirà a misurare come l'alcol invecchia nell'atmosfera non terrestre. Il team, composto da ingegneri scozzesi e giapponesi, lanceranno nel 2028 il liquore per farlo fermentare e distillare in orbita, facendo maturare fino a 5 anni a bordo di un satellite. Il progetto prevede di lanciare nel 2028 un satellite contenente campioni dell'alcol e dei suoi ingredienti di base in una missione quinquennale in orbita terrestre. L'obiettivo è che i frequenti cambiamenti tra il caldo estremo e il freddo gelido sperimentati dall'acqua vite mentre ruota attorno alla Terra possano accelerare il processo di maturazione. Se l'esperimento riuscisse, si potrebbe avere una futura produzione di whisky di origine spaziale. Gli scienziati dietro il progetto assicurano che il sapore del distillato sarà deciso e audace a causa appunto del suo insolito percorso di invecchiamento. Quindi sarà un whisky stellare, eh? Decisamente.

Detto tra noi Malika Ayane, detto tra noi, pensavamo, no, fosse finita la storia legata ai litigi tra Shakira e Piqué. Allora in realtà non è così, perché sono tornati a confrontarsi davanti alla giustizia spagnola per definire le modalità con cui il calciatore potrà vedere i due figli, Milan e Sasha. La cantante colombiana e l'ex calciatore del Barcellona si sono presentati martedì alla città della giustizia di Barcellona per la revisione dell'accordo raggiunto dopo la separazione del 2022. I due ragazzi, che hanno oggi 13 e 11 anni, vivono a Miami con la madre da aprile del 2023. In questa nota diffusa dalla stampa, Shakira chiarisce che la sua richiesta non è quella di diminuire il tempo che i figli trascorrono con il padre. La cantante vuole invece che gli spostamenti tra Miami e Barcellona, dove vive Piqué, non ricadano esclusivamente sui due ragazzi. La proposta è quindi quella di dividersi tra i genitori l'impegno legato ai viaggi. Per i periodi di vacanza più brevi, in particolare, Shakira chiede che sia Piqué a raggiungere Miami, evitando ai figli trasferte transatlantiche di giorni e il conseguente appunto effetto del cambio di fuso orario. Quindi sono tornati davanti alla giustizia proprio ieri per chiarire questa situazione.

0: Coca-Cola, e in questa giornata uggiosa c'è chi ha voglia di canzoni romantiche, è vero? Ciao Lella, buongiorno.
1: Buongiorno Daviduccio, buongiorno. Del mio cuore. Oggi giornata uggiosissima, piove. Adesso è iniziato a piovere, quindi oggi giornata di canzone romantica. Sceglimela tu.
0: Va bene.
1: Io ti stringo tanto e forte, come sempre ti aspetto domani. Baci infiniti.
0: Ciao, baci infiniti. Allora, una bella canzone romantica è questa, quella di Negramaro insieme a Jovanotti, Cade la pioggia. Grazie per il tuo messaggio al 347 049 3131, il numero di Radio Italia 1 per richiedere la vostra canzone preferita in diretta. Cade.

0: vederti mai più.
1: Noemi, tu cosa fai stasera? Tra poco, nella seconda ora, parleremo anche della situazione che vive l'Italia a confronto agli altri paesi europei sul discorso del lavoro. Oggi è la giornata mondiale del lavoro dignitoso e pensate che l'Italia risulta ultima nell'Unione Europea con l'occupazione al 67,6%, ma ne parleremo tra poco nella seconda ora in diretta su Radio Italia 1.
2: Radio Italia 1. Ora esatta.
3: Sono le 10.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1. Le notizie.
6: Buongiorno da Marco Mancini. Alla Camera riprende l'esame della legge elettorale con le dichiarazioni di voto per il terzo e ultimo voto di fiducia posto dal governo. Finora maggioranza compatta con il centrodestra che ha ottenuto rispettivamente 226 e 227 sì alle prime due fiducie. Fari puntati sulla giornata di domani per il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. In caso di approvazione del testo, le opposizioni hanno già preannunciato il ricorso alla Corte Costituzionale. Il governatore della Sicilia, Schifani, potrebbe dimettersi nelle prossime 48 ore. Lo avrebbe annunciato lui stesso al suo partito dopo che la maggioranza di centrodestra ha messo in dubbio la sua ricandidatura per un secondo mandato. A far precipitare la situazione, l'inchiesta della Procura di Palermo sul consulente di Schifani, Armao, per il quale i PM hanno chiesto l'arresto per corruzione. Ennesima notte di guerra in Ucraina, dove si sono registrati pesanti bombardamenti russi. Almeno due persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev e nel nord del paese un grattacielo è stato danneggiato da un attacco russo. Si contano due morti e sette feriti. Operazione antidroga non lontano da Roma. Cinque persone sono state arrestate, altrettante sono finite ai domiciliari con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, rapina ed estorsione. Il gruppo utilizzava come base logistica un'officina abusiva destinata allo stoccaggio e alla distribuzione della droga. Eva Marisen, una delle ultime icone dell'epoca d'oro di Hollywood, vincitrice dell'Oscar come miglior attrice non protagonista per il suo esordio cinematografico in Fronte del Porto, è morta a Los Angeles. Aveva 102 anni. Indimenticabile la sua interpretazione in Intrigo Internazionale al fianco di Cary Grant. È tutto, a più tardi.
2: Radio Italia 1.

0: Fresh da Dio e siamo pronti per la seconda ora in diretta su Radio Italia 1 con lo spazio dedicato a tante tante notizie del territorio. Rimaniamo su quella che invece è una notizia che riguarda tutto il nostro paese, tutta l'Italia, perché oggi è il 7 ottobre, si celebra la giornata mondiale del lavoro dignitoso dedicata alla tutela dei diritti dei lavoratori, alla giustizia sociale, ai salari, alla sicurezza. In vista della ricorrenza l'osservatorio ha analizzato la situazione italiana mettendola a confronto con quella degli altri paesi dell'Unione Europea. Il quadro mostra un forte ritardo sul fronte dell'occupazione. Nel primo trimestre del 2026 gli occupati in Italia erano 24,2 milioni, ma il numero degli inattivi resta elevato. Stiamo parlando di 12,3 milioni. Tra i 20 e i 64 anni il tasso di occupazione si ferma così al 67,6%, il dato più basso tra i 27 paesi dell'Unione Europea.
1: Radio Italia 1.

0: E tra le varie iniziative in giro per il Piemonte c'è un festival culturale distribuito su 2 giorni, pensato per valorizzare i giovani talenti e rigenerare uno degli spazi più iconici della movida torinese attraverso l'arte, il dialogo e la prevenzione. Sabato 10 e domenica 11 ottobre i Murazzi del Po ospitano la nuova edizione di Sponda Fest, il progetto che quest'anno amplia il proprio raggio d'azione fino a toccare il territorio della circoscrizione 7, estendendosi sulla passeggiata di Lungopo Machiavelli. Allora, dopo 4 edizioni di successo tra il 2024 e il 2025, la regia della manifestazione passa ufficialmente dall'associazione Emporium APS, subentrata come capofila all'associazione dei commercianti dei Murazzi. Allora, quindi sarà un appuntamento interessante, proprio appunto legato a questa parte di città che è solitamente destinata alla movida, e questa volta invece nel weekend arriverà Sponda Fest, ecco, che sbarca sino alla circoscrizione 7 con un weekend tra creatività e presidio notturno.
1: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su Biscotti Senza Frontiere.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Via l'iniziativa che invita il pubblico a scoprire l'immenso patrimonio storico, artistico e ambientale che ci circonda grazie alle visite che naturalmente sono un contributo libero che per 2 giorni daranno vita a un grande racconto diffuso corale fatto di monumenti, architetture, paesaggi, opere d'arte, tradizioni storiche che rappresentano territori e la comunità che li vivono. Stiamo parlando delle giornate FAI d'autunno, quindi è partita questa iniziativa che vedrà appunto il nostro territorio essere protagonista grazie agli edifici monumentali, ai teatri, dalle chiese ai luoghi dell'educazione, alle aree naturalistiche, ai castelli, passando poi per collezioni d'arte, esempi di architettura contemporanea e siti insoliti e curiosi. Ecco, queste sono le giornate del FAI per sabato 10 e domenica 11 ottobre in 350 città d'Italia. Per maggiori informazioni potete visitare il sito giornatefai.it.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora ben trovati, in apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla diramazione di Moncalieri fra Corso Unità d'Italia e San Paolo in direzione Savona. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino per traffico intenso, si rallenta fra Borgaro e Bruere in direzione Piacenza. Con questo è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1.

Davvero tantissimi gli appuntamenti in Piemonte. E allora ricordiamo che è affidata alla band più longeva d'Italia, che di andare in pensione proprio non ne vuole sapere, la prima di stagione dell'Inalpi Arena il 10 e 11 ottobre con la tappa piemontese di Pu60, la nostra storia notte a sorpresa. Stiamo appunto parlando della band più conosciuta, amata e longeva che abbiamo in Italia. Stiamo parlando dei Pu a Torino. La band si mette a nudo prima del doppio live del 10 e 11 ottobre in una bella intervista che potete poi leggere su Torino Cronaca, dove abbiamo preso questa notizia. Quindi da non perdere questo appuntamento all'Inalpi Arena il 10 e 11 ottobre con i Pu, Pu60, la nostra storia, notte a sorpresa. Presa.

0: Emanuele Aloia, tutte le cose terra. E a proposito, torna per la sua sesta edizione Floreal, si fa in quattro e accanto alla mostra mercato con il meglio del vivaismo, dell'artigianato sostenibile, della produzione agricola, orticola del Piemonte, propone anche tre eventi speciali. Allora, il primo è Bonsaica, dedicato all'arte dei bonsai, poi c'è Succulenta, la mostra delle piante succulente, dei cactus, e Agave Spirits, festival dei distillati, dei sapori della cultura del Messico, da venerdì di 9 a domenica 11 ottobre, tutti i giorni dalle 9.30 alle 19, ultimo ingresso alle 18.30, la palazzina di caccia di Stupinigi ospita per il sesto anno consecutivo appunto Floreal, la manifestazione che racconta il mondo della natura in un contesto unico per eleganza e bellezza.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: te.
1: Giorgia con Parafulmini, il nuovo singolo. Allora, tra poco preparatevi, perché parleremo di un altro appuntamento da non perdere a Dandezeno, piccolo centro a pochi chilometri da Torino. Arriva questo appuntamento, ripeto, con uno spazio tutto da gustare.
2: Radio Italia 1, ora esatta.
3: Sono le 11:01.
4: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
1: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Arrivederci al 2027. Yannick Sinner alza bandiera bianca al ginocchio, scricchiola il numero uno del mondo. Ranking destinato a passare di mano a Sasha Zverev. Ha annunciato sui social la decisione obbligata di rinviare il ritorno in campo al prossimo anno. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
3: Il no a Montreal, il no a Cincinnati, la speranza di tornare per gli US Open svanita, l'appuntamento per il rientro il 30 settembre a Pechino saltato come Shanghai. Annunci, forfè, visite mediche, cure, ritorni in campo, nuovi stop. L'estate tormentata di Yannick Sinner si apre il giorno dopo il trionfo bis a Wimbledon, il 12 luglio. Ultima fotografia agonistica del suo 2026 si chiude con l'annuncio social. Stagione finita, mi fermo per curarmi. Addio alle Finals di Torino e alla Coppa Davis. Tornerà nel 2027. Non più da numero uno del mondo, lo stop gli farà perdere oltre 3.000 punti fino all'inevitabile sorpasso di Zverev. Ma il ranking è l'ultimo dei problemi per Sinner, che guarda avanti. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine e farò il massimo per tornare al 100%.
2: Federcalcio commissariata, ma il commissario sarà sempre Giovanni Malagò. Si risolve in ossequio ad una scelta gattopardesca, l'affaire che sembrava potesse mettere sotto sopra lo sport italiano, con il CONI che ha dato il suo ok chiudendo la vicenda del mancato tesseramento di Malagò al momento della candidatura. Il 14 dicembre si terranno le elezioni del nuovo presidente di Via Allegri, con Malagò unico candidato destinato a succedere a lui stesso. Ma ascoltiamo le sue considerazioni prima di quelle del numero uno della CONI, Buonfiglio.
4: L'ho fatto per amore dello sport, l'ho fatto per amore del CONI, l'ho fatto per rispetto soprattutto a tutti i miei colleghi di giunta di Consiglio Nazionale, per evitare spaccature, e quindi ho ritenuto che fosse una cosa giusta. Peraltro era un'ipotesi che da subito manifestava stato la disponibilità di prendere in considerazione.
5: Malagò è stato vittima di chi non ha operato bene e per quello sono convinto che affidare a lui il commissariamento della Federazione Italiana Gioco Calcio fa il bene del mondo del calcio. L'importante è che sia stato riaffermato con forza e all'unanimità dalla Giunta e dal Consiglio Nazionale che le regole vanno rispettate.
2: La Spagna campione del mondo centra la quarta vittoria in quattro gare di Nations League con una doppietta di Merino a Spalato, sconfitta rimonta 2-1 la Croazia. Nell'altra gara del girone Inghilterra-Repubblica Ceca 3-0. Basket Eurocup vince Napoli, sconfitte Maxima Roma e Trento, stasera tocca a Venezia, Tortona, BC Roma. È tutto, a più tardi.

Aiello, te l'ho mai detto, e siamo pronti per la terza ora in diretta su Radio Italia 1. E c'è un'iniziativa davvero molto gustosa, perché quando ottobre arriva sulle colline torinesi a tavola tornano anche alcuni sapori che più raccontano la nostra regione, il Piemonte. È ad Andezeno, piccolo centro a pochi chilometri da Torino, la tradizione si rinnova con una manifestazione che ormai è diventata un appuntamento fisso dell'autunno. È la 51esima edizione della sagra del cardo, della cipolla e della bagna cauda, in programma domenica 11 ottobre con l'anteprima già sabato sera. Protagonisti saranno ancora una volta i prodotti agricoli del territorio: il cardo dritto, bianco avorio, la cipolla piattellina denominata la bionda e naturalmente la bagna cauda, uno dei piatti simbolo della cucina piemontese. Una festa di paese che mette insieme gastronomia agricola, musica e iniziative per grandi

0: dove c'è ancora del vino.
1: Stoccolma con Belli da Matti. Allora, lo ricordiamo, in occasione della 36esima fiera della Toma di Condove, la cooperativa sociale Amico rinnova la sua presenza alla storica manifestazione valsusina. Sabato 10 e domenica 11 ottobre la cooperativa accoglierà i visitatori con uno stand dedicato alla produzione apistica e aprendo al pubblico le porte del proprio laboratorio del miele situato all'interno del complesso dell'ex officine Moncenisio. Il laboratorio del miele situato in via Massimo D'Azeglio a Condove, ex officine Moncenisio, come già detto, sarà visitabile liberamente senza necessità di prenotazione. Le visite guidate si terranno sia sabato 10 sia domenica 11 ottobre nei seguenti orari: al mattino da alle 10 e al pomeriggio alle 14 e alle 16.
2: Radio Italia 1.

0: Tra i tanti appuntamenti abbiamo anche notizie legate al mondo del gossip. Allora, questa è una notizia che ormai circola da qualche giorno: da Monte Carlo a Parigi, Manuel Arcuri e il principe Domenico Antonio Pallavicino continuano a farsi vedere insieme. Il settimanale Chi li ha fotografati durante un viaggio nella capitale francese, alimentando le indiscrezioni su un possibile legame sentimentale. Tra i due esiste già un rapporto professionale, ma le nuove immagini hanno riacceso la curiosità sulla loro frequentazione. Nessuna conferma per il momento da parte dei diretti interessati.
1: Radio Italia 1.

0: la tua musica su Radio Italia 1.
1: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento, pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

0: la nuova canzone di Ultimo con Tutto. Allora, c'è un bel appuntamento con un artista molto amato, con Giorgio Pasotti, che torna a Torino giovedì 8 ottobre per presentare al pubblico il suo nuovo film da regista e attore, Sotto a chi tocca, girato interamente in città lo scorso autunno all'interno dei due grattacieli torinesi, quello di Intesa San Paolo e quello della regione Piemonte. Un film che si muove tra commedia e note più drammatiche, il ritratto dunque dello spietato mondo del lavoro raccontato con humor nero e un pizzico di cinismo. Quindi appuntamento a Torino giovedì 8 ottobre per presentare appunto il suo nuovo film da regista e attore, Sotto a chi tocca, di Giorgio Pasotti.
1: Radio Italia 1.

0: c'è.
1: Beh, ricordiamo allora che l'appuntamento con Giorgio Pasotti è per giovedì 8 alle 21 al Multisala Riposi, ecco, e quindi a Torino, non dimentichiamocelo, quindi giovedì 8 alle ore 21 al Multisala Riposi.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Italia 1.

0: Andiamo dando uno sguardo alla situazione meteo per quest'oggi su buona parte del Piemonte, condizioni di nuvolosità con precipitazioni a carattere di pioggia debole, la minima sarà intorno ai 16 gradi, la massima intorno ai 17. Nel dettaglio la pioggia al mattino debole o rovescia al pomeriggio con cielo coperto alla sera. Durante la giornata di oggi si registrerà una temperatura massima, come già detto, intorno ai 17 gradi. E con questa notizia sul tempo si chiude l'appuntamento del mattino per quanto mi riguarda. Ci risentiremo domani, come sempre, dalle 9 a quasi mezzogiorno, con tante notizie del territorio e poi naturalmente tante anche notizie legate al mondo dello spettacolo. Vi abbraccio e vi auguro uno splendido mercoledì.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: È mezzogiorno.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Buongiorno da Nicola De Muro. In atto un peggioramento del tempo sulle regioni centrali tirreniche con rovesci o temporali sparsi, localmente di forte intensità, specie sulle zone costiere, lo afferma il bollettino quotidiano della Protezione Civile. Domani la perturbazione colpirà gran parte della penisola con temporali localmente intensi sui settori tirrenici centro-meridionali. Fenomeni meno continui al nord-ovest, mentre si registra un generico calo delle temperature. Il presunto caso di peste in Russia sale la preoccupazione internazionale. Si tratta del decesso di una donna nella città siberiana di Irkutsk. Una tecnica di un laboratorio in cui si sarebbe rotta una provetta. Il portavoce del Cremlino Peskov parla di notizie false, ma l'OMS vuole avviare un'indagine. Persino Trump, così filtra dalla Casa Bianca, chiamerà Putin per chiedere spiegazioni, mentre l'ambasciata degli Stati Uniti in Russia scrive sul proprio sito web di aver appreso della morte per peste polmonare e delle misure di quarantena a Irkutsk. Tutti i cittadini statunitensi lasciano il territorio russo immediatamente, avverte l'ambasciata. Ennesima notte di guerra in Ucraina, dove si sono registrati pesanti bombardamenti russi. Almeno 2 persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev, fanno sapere le autorità della capitale. E nel nord del paese un grattacielo è stato danneggiato da un attacco russo. Si contano almeno 2 morti e 7 feriti. Il Fondo Monetario Internazionale lancia un monito sui conti pubblici globali. La direttrice generale Kristalina Georgieva ha lanciato l'allarme sui livelli record raggiunti dal debito pubblico, avvertendo che l'ora di intervenire non può più essere rinviata. Secondo la numero uno dell'FMI, le prospettive di crescita globale dipenderanno dalla capacità di gestire con successo 3 nodi cruciali: l'intelligenza artificiale, le oscillazioni dei prezzi dell'energia e, appunto, la sostenibilità dell'alto debito pubblico. E l'avvertimento dell'FMI contribuisce ad affossare le borse in Europa, già spinte al ribasso dal rally del greggio che supera la soglia psicologica dei $100 al barile. E risale del 7% lo spread tra BTP e Bund tedeschi a 115 punti base. Eva Marie Saint, una delle ultime icone dell'epoca d'oro di Hollywood, vincitrice dell'Oscar come miglior attrice non protagonista per il suo esordio cinematografico in Fronte del Porto, è morta a Los Angeles. Aveva 102 anni, indimenticabile la sua interpretazione in Intrigo internazionale, diretto da Alfred Hitchcock al fianco di Cary Grant. È tutto, a più tardi.
4: Radio Italia 1.
6: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

0: Momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.
4: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 13:01.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. In apertura il via libera della Camera anche alla fiducia posta dal governo sull'articolo 3 della riforma della legge elettorale. E domani, a partire dalle 10:30, il voto finale con scrutinio segreto. La guerra in Ucraina, altri 11 morti provocati dai bombardamenti russi. Zelensky intanto incassa oltre 1 miliardo di aiuti militari da Bruxelles. Marco Mancini.
3: È complessivamente di 11 morti il bilancio della ennesima notte di guerra in Ucraina. Incessanti e pesanti bombardamenti russi, almeno 2 persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev, fanno sapere le autorità della capitale. E nel nord del paese un grattacielo è stato danneggiato da un attacco russo, si contano almeno 9 morti e 7 feriti. È il regalo per il 74esimo compleanno di Putin, commenta il presidente ucraino Zelensky, che oggi ha incassato dalla Commissione europea 1.240 milioni di euro nell'ambito della componente dedicata alla difesa del prestito di sostegno all'Ucraina. I fondi, specifica l'esecutivo europeo, coprono droni, intercettori di droni, munizioni per droni e missili prodotti da aziende ucraine. E l'acuirsi della guerra in Ucraina, oltre alle tensioni in Medio Oriente, torna a far lievitare i costi dell'energia. Per abbassarli non vi sono scorciatoie né interventi privi di difficoltà. In presenza di shock eccezionali, misure temporanee e mirate possono proteggere le famiglie vulnerabili e le imprese maggiormente esposte. Interventi generalizzati e prolungati assorbirebbero invece ingenti risorse pubbliche, attenuerebbero i segnali di prezzo e non ridurrebbero la dipendenza dall'estero, la previsione del direttore generale della Banca d'Italia, Paolo Angelini.
2: Sono il francese Henri Kagan e il giapponese Kenzo Sohai i vincitori del premio Nobel per la chimica 2026. L'Accademia Reale Svedese delle Scienze ha premiato i 2 studiosi per la scoperta di effetti non lineari e dell'autocatalisi nella sintesi organica asimmetrica. Dopo una pausa di 20 giorni per il miniciclo in Nations League positivo della nazionale di Roberto Mancini, riprende la ribalta il campionato di Serie A allineato alla 6ª giornata. Domenica a pranzo il match più atteso, quello che opporrà in riva al lago il Como e la Roma, una delle capolista con Inter e Lazio. Il servizio di Gene De Gaetano.
4: Sullo sfondo i primi segnali di un rinascimento azzurro griffato dal Mancini bis, l'Italia se ne tornerà a parlare a metà novembre, super sfida di Nations League contro la Francia, perché torna a scoccare l'ora del campionato all'alba del secondo turno di Champions. Sabato ore 18 a San Siro l'Inter, una delle 3 capolista con le romane, aspetta il Parma più esposito, già centrale nella nuova Italia, insidia la Tula. Alle 20:45 il Napoli, finora deludente, ospita la sorpresa Frosinone. Si comincia alle 15, Genoa-Fiorentina, Grifone, un solo punto dei rossi sulla graticola. Domenica pranzo l'incrocio più atteso tra il Como e la Roma, Fabregas al cospetto del maestro Gasperini. In mezzo al campo duello tra Galletti da Cugna Conè. Turno invece sulla carta più agevole per l'altra leader capitolina, la Lazio, di Rino Gattuso all'Olimpico alle 15 in attesa del Monza. In copertina Sassuolo-Milan alle 18, il posticipo Cagliari-Juventus. Completa nel quadro Lecce e Bologna, il doppio Monday Night Atalanta-Venezia, Torino-Udinese.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

0: Radio Italia 1 è in onda
1: con Federico, eccomi pronto insieme a voi, pronto a darvi il benvenuto al nostro gossip. È servito, è in diretta su Radio Italia 1 insieme fino alle 15, anche quest'oggi, in questo mercoledì 7 di ottobre, le 13:15 minuti in questo preciso istante. Allora tra poco inizieremo a raccontare un bel po' di cose dal mondo dello spettacolo, un po' di curiosità, retroscena, indiscrezioni, insomma di tutto di più, come facciamo quotidianamente dal lunedì al venerdì. 347 049 3131 il numero per messaggiare anche in diretta con noi attraverso i vostri messaggi di testo ma anche audio, il tutto sempre attraverso WhatsApp. Un pizzico di pubblicità e poi la prima canzone in scaletta.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga

0: denaro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro a Torino in Corso Vercelli 247 ritira oro e argento, sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

Wallace Time con i Blu su Radio Italia 1. Gossip è servito. George Clooney aprirà un ristorante italiano in Francia e non negli States, in Francia. L'attore, che da anni vive con Amal e i figli nel Var, si prepara ad aprire un locale italiano di lusso nel cuore di Cotignac, il piccolo comune provenzale che la famiglia frequenta abitualmente. A rivelarlo è Var Matin, ripreso poi anche da il più noto Le Parisien. George Clooney ha scelto di ristrutturare in pratica una vecchia pizzeria chiusa da circa un annetto. Sulla vetrina è comparso un provvedimento comunale che autorizza l'occupazione del suolo pubblico tra il 9 settembre e il 9 novembre, quindi lavori in corso, no? Del progetto si conosce però ancora poco, non sono stati resi noti né il nome del ristorante e nemmeno il menù. Vabbè, una cosa per volta, prima i lavori. L'unica indicazione riguarda proprio il posizionamento, quello di un locale italiano haut de gamme, quindi alta gamma, è per una clientela quindi di fascia alta. A fianco di George Clooney c'è l'imprenditore canadese Graham Porter, già ben radicato in quel di Cotignac e legato all'hotel Lucalain, realtà che nel paese comprende anche ristoranti e proposte gastronomiche. Un socio che conosce bene, insomma, il territorio, il pubblico locale e anche magari i gusti, no? La scelta di Cotignac del resto non è casuale. George Clooney e Amal vivono da anni al Domaine du Canadel a Brignoles, una ventina di chilometri di distanza da Cotignac, insieme ai gemelli Alexander ed Ella. Nel dicembre del 2025 l'intera famiglia aveva ottenuto la cittadinanza francese. Clooney, insomma, non sembra più limitarsi a vivere in Provenza di questi tempi, sta investendo nella zona e costruendosi una presenza sempre più stabile anche fuori dalle mura di casa. Per ora resta il mistero su chef, carta e stile della cucina, ma una cosa è certa, non sarà una trattoria informale. È contattata da Var Matin, la direzione coinvolta nell'operazione ha fatto sapere che non intende comunicare ulteriori dettagli prima di 6 mesi. Fino ad allora toccherà accontentarsi dei lavori in corso e di un'idea abbastanza chiara. George Clooney ha scelto la Francia per viverci e l'Italia per sedersi a tavola.

Bresh con Dadio su Radio Italia 1. Ormai ci siamo dopo settimane di indiscrezioni per Giorgia Cardinaletti, giornalista e volto del TG1, e Francesco Becchis, collega del Messaggero e figlio del direttore di Open, Franco Becchis. È arrivato il grande giorno, i due sono pronti a pronunciare il loro per sempre sì, come direbbe o canterebbe qualcuno, il prossimo 10 di ottobre nella cattedrale di San Venanzio a Fabriano, nelle Marche. Come anticipato dal Resto del Carlino, che ha svelato alcuni dettagli sulle nozze finora top secret, la cerimonia dovrebbe iniziare alle 16 e sarà celebrata da Don Antonio Ivan Esposito, parroco della stessa cattedrale, che si trova a pochi passi dalla casa in cui la giornalista del TG1 è nata e cresciuta. Poi la serata proseguirà in una location da sogno, perché i neosposi e gli invitati festeggeranno insieme, dove al Marchese del Grillo, è un hotel a 4 stelle immerso nella campagna di Fabriano, nella località Rocchetta, un luogo dal fascino particolare, legato suggestivo, che porta con sé una storia cinematografica anche ben precisa, perché la struttura è stata costruita tra il 1771 e il 1774 come residenza estiva di Onofrio del Grillo, il nobile di Fabriano diventato celebre nell'immaginario collettivo grazie al film Il Marchese del Grillo, no? Perché io so io e voi, ecco, finitela voi la frase, diretto il film da Mario Monicelli, interpretato nell'81 dall'indimenticabile Alberto Sordi. Oggi quell'antica residenza estiva è un raffinato relè immerso nel verde, con ambienti eleganti, stanze che conservano il fascino di un'altra epoca. E proprio qui, tra queste quattro mura, sono state girate alcune scene del celebre film, e sarà proprio questa cornice cinematografica, quindi, dal fascino senza tempo, ad accogliere il ricevimento dei due giornalisti. Giorgia Cardinaletti e Francesco Becchis hanno sempre cercato di proteggere la loro storia d'amore e di viverla per quanto possibile lontano dai riflettori. A raccontare qualche dettaglio in più in questi mesi è stato il settimanale Keen, che li ha immortalati insieme in diverse occasioni. Secondo quanto riportato dal magazine, la loro relazione sarebbe iniziata nell'estate del 2025, quindi si sposano anche decisamente presto, dopo la rottura di Giorgia Cardinaletti con Cesare Cremonini, ma la prima foto insieme è arrivata lo scorso gennaio soltanto. Poi a giugno un dettaglio che non è passato inosservato: durante la conduzione del TG1, al dito di Giorgia Cardinaletti è comparso un vistoso anello, un particolare che ha riacceso il gossip e ha fatto subito pensare a una possibile proposta di matrimonio. Indiscrezioni che subito dopo, guarda un po', hanno trovato conferma. A settembre scorso, infatti, sono arrivate le pubblicazioni, affissa il Comune di Roma, e ora, dopo i rumors, i piccoli indizi, il grande passo è vicino. Manca davvero pochissimo, tre giorni. Prossimo 10 ottobre, Giorgia Cardinaletti e Francesco Becchis saranno finalmente marito e moglie.

Rieccoci sempre insieme su Radio Italia 1 con i Kungs, Theophilos London. Questa era Galaxy, la canzone che abbiamo appena finito di ascoltare. C'è una novità anche in vista per un volto noto ormai di casa a prima vista, che ha deciso di mettere il piede sull'acceleratore. Di chi si tratta? Di Corrado Sassu, protagonista del programma di Real Time, che ha comunicato ai suoi follower un traguardo che nessuno si aspettava. Ha infatti conseguito la licenza di pilota e a novembre scenderà in pista per la sua prima competizione ufficiale al volante di una Ferrari 296 Challenge. La notizia è stata condivisa con un video pubblicato su Instagram in cui Sassu non nasconde l'emozione. Nel team romano del format Casa Prima Vista, insieme a Blasco Pulieri e Nadia Maier, dal 2023 l'agente immobiliare ha aperto il suo messaggio con una frase semplice e diretta: sono diventato un pilota. Nella didascalia ha poi spiegato com'è andata: solo scriverlo mi fa un certo effetto. La scorsa settimana, dopo un esame teorico e pratico, ho preso la licenza da pilota e l'8 novembre farò il mio debutto a Misano. Correrò la mia prima gara nel National GT Challenge al volante di una Ferrari 296 Challenge. La passione per i motori accompagna Sassu da sempre, lui stesso lo ha raccontato. Chi mi conosce sa quanto il mondo dei motori è sempre stata una mia grande passione, e questo è un sogno che mi porto dietro da così tanto tempo che non credevo potesse diventare reale. Già in passato aveva confidato che il suo desiderio più grande era quello di correre. Le radici di questo amore affondano nell'infanzia, quando il padre lo accompagnava proprio all'autodromo di Vallelunga e lui si appassionava ai kart elettrici.

0: Mamma Mi con Rosa Chemical su Radio Italia 1. In arrivo c'è la nostra piccola pausa, pausa caffè. Ci ritroviamo dopo qualche canzone senza interruzioni per la nostra seconda ora con tante altre news e tanta musica da ascoltare insieme.
1: Radio Italia 1.

Aiello con la sua Sotto Sotto qui su Radio Italia 1. Insieme fino alle 15, ancora la nostra seconda ora in diretta su Radio Italia 1. Il nostro gossip è servito, ancora con tante notizie da raccontarvi, un po' di punzecchiature varie anche, e una news di una proposta che è stata mandata a Stefano De Martino. Di che si tratta? Ve lo racconto tra poco. Già subito ripartiremo proprio da questa notizia. 347-049-3131 per tutti i vostri messaggi attraverso WhatsApp in formato di testo, ma anche audio. C'è Giordana Angi da cui ripartire. Dammi un bacio. La tua

0: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Meraviglioso errore, Gianna Nannini su Radio Italia 1. Parliamo di un'altra cantante italiana come Arisa, che guarda già al prossimo appuntamento, cioè il Festival di Sanremo 2027, che per la prima volta sarà affidato, come sappiamo, alla conduzione e direzione artistica di Stefano De Martino. La cantante più volte protagonista, no, sul palco dell'Ariston e vincitrice anche nel 2014 col brano Controvento, ha raccontato di aver già inviato al conduttore una sua canzone, proprio così, nella speranza di poter tornare in gara l'anno prossimo. Gliel'ho mandata, certo, ma è ancora un provino, quindi non è la versione definitiva, è un provino che si deve sviluppare. Così ha raccontato a margine della conferenza stampa della nuova edizione di The Voice Senior. È una canzone che deve essere ancora lavorata, perfezionata, ha bisogno di tanto lavoro, ha aggiunto Arisa, come riporta anche l'agenzia ANSA. Poi, col tono ironico, è stata chiara: io comunque continuerò a mandarla su quel WhatsApp, continuerò a bussare. Quindi ha mandato un audio WhatsApp, in pratica. La cantante ha spiegato cosa rappresenta per lei Sanremo, dice: non è un'esperienza pesante, per ogni artista il momento più importante è quando partorisce un progetto, ma anche quando lo presenta al mondo. Sanremo è l'occasione più importante che abbiamo in Italia per esporlo e per raccontare quello che ci ha portato a scrivere un brano. Io voglio parlare a tutti. L'artista ha poi commentato questa nuova edizione affidata per la prima volta a Stefano De Martino, augurandosi che il conduttore possa far scoprire nuovi talenti e ce li farà amare. Sul nuovo ruolo all'Ariston ha aggiunto: Stefano è una persona molto attenta, sa quello che c'è nel mondo, è una persona raffinata e di gusto. Mi aspetto uno spettacolo divertente, nazional popolare, ma anche con qualcosa in più. Lei la canzone l'ha inviata, ma per il momento De Martino che fa? Non ha risposto. Credo che in questo momento lui non risponda a nessuno, ha spiegato Arisa. Ci saranno nuovi sviluppi? Vedremo. A febbraio il festival si terrà dal 16 al 20. La cantante tornerà sul palco dell'Ariston? Beh, per ora non ci resta che aspettare e capire che cosa accadrà nei prossimi mesi.

0: quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1.

Dai, dai, Lewis Capaldi su Radio Italia 1 ha deciso di partecipare a Ballando con le Stelle per provare a togliersi di dosso l'etichetta di compagna di e Noemi Bocchi sembra intenzionata a mettercela indubbiamente tutta. Nella prima puntata del programma ha fatto il suo debutto in pista, si è emozionata, si è raccontata a cuore aperto e per la prima volta davanti alle telecamere ha parlato della separazione tra Ilaria Blasi e Francesco Totti, oggi suo compagno. Ci sono passata anche io attraverso la separazione, se in una coppia arrivi a lasciarti le colpe sono sempre 50 e 50, aveva detto. A distanza di pochi giorni però è arrivata una stoccata pungente da parte di Fabio Canino, dice ma perché lui non c'è più a Ballando con le Stelle, ha fatto per ben 17 anni giurato di Ballando, ospite della vita in diretta per commentare la prima puntata della nuova edizione che non lo vede appunto in giuria. Parlando di Noemi Bocchi, il conduttore non si è risparmiato ed è stato davvero tagliente. Ma che lavoro fa questa signora? Io non la conosco. Questa è la sua prima esperienza televisiva? Ha chiesto. E poi Canino ha rincarato la dose. Mi fa strano che tutti quelli che arrivano in televisione perché sono fidanzate di, dopo 12 secondi vogliono disconoscere. Allora non andare, fai passare un po' di tempo prima di farlo, no? A quel punto è intervenuto Alberto Matano. Lui sì, giurato di Ballando con le Stelle, un po' un cortocircuito, vabbè, che ha ricordato come Noemi Bocchi sia spesso finita sotto i riflettori come la donna che avrebbe fatto saltare il matrimonio tra l'ex capitano della Roma e Ilaria Blasi. Lei è apparsa come quella che ha rotto la coppia, ha detto. Nel dibattito ha preso poi parola anche Paola Barale, che ha provato a portare il discorso su un piano diverso. Non è facile essere la fidanzata di un personaggio così. Anche Francesca Fialdini, che a Ballando ricopre il ruolo di regina del tesoretto con Simona Ventura, a Domenica In era tornata a parlare di Noemi Bocchi e con la sincerità che la contraddistingue aveva osservato la prima a non dover parlare di Francesco Totti dovrebbe essere lei. Se tu vieni e dici che hai un carico ed è vero, dai, bravissima per il ballo, ma per quanto riguarda le parole lei parla ancora tanto di ciò di cui parlano tutti. Noemi Bocchi nella vita comunque fa la flower designer ed è madre di due bambini avuti da una precedente relazione. Riuscirà ad andare oltre ogni pregiudizio a farsi realmente conoscere per quella che è al di là del rapporto, no, con Francesco Totti? Beh, la pista di Ballando forse sarà l'occasione giusta per lei.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa questa

0: E Tiro Mancino con la loro gennaio 2016 su Radio Italia 1. Il gossip è servito. Solo una bella amicizia oppure ci si chiede anche un nuovo amore? A chiederselo è il settimanale Chi, che ha pubblicato le prime immagini di Manuela Arcuri e del principe Domenico Antonio Pallavicino, un volo speciale, una capitale da sogno e un'intesa che giorno dopo giorno sembra farsi sempre più profonda. Manuela Arcuri e il principe Domenico Antonio Pallavicino continuano a farsi vedere spesso insieme, intrecciando i loro impegni istituzionali con momenti che hanno tutto il sapore di una fuga romantica, fra dolci sorrisi, mani che si stringono eppure selfie di coppia, racconta il giornale diretto da Massimo Borgnis. Insomma, qualche sospetto c'è. Manuela Arcuri è da tempo il volto della Fondazione Pallavicino, la storica realtà con cui il nobile promuove il patrimonio culturale della dinastia legata a Genova da quasi 8 secoli, ed è stata scelta come madrina d'eccezione anche per il volo inaugurale di Airidea, la nuova compagnia aerea lanciata a giugno di quest'anno col supporto del principe Pallavicino. Ma oltre ai salotti ufficiali, agli eventi di gala, alle occasioni di business, tra i due sembra essere scattato un feeling che va ben oltre la semplice stima professionale. Almeno questo è quanto assicura Chi, che pubblica anche alcune immagini della coppia, prima a bordo del jet privato e poi a Parigi tra una colazione al Ritz e passeggiata in città. Una sintonia, una confidenza speciale, un'affinità che porta il giornale edito da Mondadori a chiedersi se sotto l'abito da testimonial batta qualcosa di molto più sentimentale. Nel 2025 Manuela Arcuri è tornata single dopo la crisi e la separazione con l'imprenditore Giovanni Di Gianfrancesco, una relazione nata nel 2010 che ha portato nel 2014 alla nascita del figlio Mattia. Per la prima volta la coppia aveva detto sì nel 2013 a Las Vegas. Le nozze erano poi state celebrate anche in Italia nel luglio del 2022. A marzo 2026 l'attrice e l'ex marito avevano raggiunto un accordo di separazione consensuale. Ci siamo dati per scontati, la situazione ci è sfuggita di mano, aveva raccontato Manuela Arcuri a Verissimo. Purtroppo è successo, ci siamo allontanati, ci siamo distratti, non abbiamo più alimentato la coppia, ci siamo dedicati solo a nostro figlio, rimaniamo dei genitori uniti per l'amore di nostro figlio, aveva raccontato Manuela Arcuri. Mancavano le attenzioni, quando dai per scontato tutto è l'inizio della fine. Sì, abbiamo cominciato a considerarci di meno, non ci sono state terze persone di mezzo, il nostro errore è stato quello di non averne parlato insieme. La separazione, aveva raccontato ancora Manuela Arcuri, l'ho vissuta molto male. Giovanni rimarrà la persona più importante della mia vita e ora abbiamo instaurato un ottimo rapporto, aveva confidato da Silvia Toffanin.
1: La tua musica su Radio Italia 1.
2: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

Fred De Palma su Radio Italia 1 a chiudere l'appuntamento di oggi. È tra pochissimo le news, l'appuntamento con l'edizione delle 15, subito dopo Simona Sorbara in Socializzando con la Simo, che vi accompagnerà in diretta sino alle 18. Dalle 18 alle 20 vi ricordo anche l'appuntamento con Sergio Melito, che vi completerà insomma la giornata in diretta su Radio Italia 1. Noi ci risentiamo domani sempre dalle 13. Ciao a tutti, buon pomeriggio.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 15 e 3 minuti.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Si avvicina al traguardo finale il percorso della legge elettorale. Questa mattina la Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo. 228 i sì, 144 i no, 2 gli astenuti. Disco verde con 214 voti a favore e nessun contrario, in questo caso senza fiducia, anche all'articolo 8 che estende il diritto di voto ai fuorisede anche ai caregiver familiari. Ieri approvata la fiducia sugli articoli 1 e 2, domani il voto finale a scrutinio segreto sulla riforma voluta dalla maggioranza e osteggiata dalle opposizioni che contestano merito e metodo. Israele si ferma nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Le commemorazioni sono iniziate alle 6:29, ora in cui scattò l'offensiva. Un minuto di silenzio nei luoghi simbolo del massacro, dove i familiari e i sopravvissuti si sono raccolti davanti alle immagini delle vittime. In serata a Tel Aviv prevista la principale cerimonia commemorativa. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ribadito la condanna del terrorismo e dell'antisemitismo, ma ha richiamato anche la devastazione umana e materiale di intollerabile gravità provocata a Gaza, rilanciando la prospettiva dei due popoli e due stati. Il tempo trascorso non attenua la gravità dei crimini. Nessuna causa può giustificare il massacro deliberato di innocenti. Ancora oggi, contro ogni forma di antisemitismo, le parole della Premier Meloni. Sono le molecole che hanno la loro versione opposta e speculare, le protagoniste degli studi di Henri Cagan e Kenzo Suai, vincitori del premio Nobel per la chimica 2026. Il ricercatore francese insieme al collega giapponese hanno fornito una soluzione al fenomeno della chiralità che riguarda solo alcune molecole dotate di due varianti non sovrapponibili, proprio come le mani. La scoperta è importante per i farmaci nei quali le due varianti possono avere attività differenti, ma anche per approfondire le basi molecolari della vita. Tennis, debutto positivo di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Shanghai. Il 31enne azzurro ha sconfitto l'americano Kovacevic e nel secondo turno troverà l'altro statunitense Nakashima, eliminato Cina. A Pechino nel doppio femminile c'entra i quarti la coppia Errani-Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Radio Italia 1.

15-12 freschetto, ma che bello, finalmente anche un po' di autunno, no? Quest'oggi tipica giornatina autunnale, però stavo guardando, curiosando, da domani si alzeranno di nuovo un pochetto le temperature, tornerà il sole, però siamo tutti belli freschi quest'oggi, quindi belli freschi partiamo con Socializzando con la Simo fino alle ore 18. Andremo a curiosare nelle pagine social official dei nostri artisti, dei nostri vipponi, e vedremo un po' quello che avranno combinato da ieri ad oggi, il tutto contornato dai vostri messaggi, dalla bella musica national e international di Radio Italia 1. In questo caso iniziamo con quella international, perché arriva Charlie Puth con la sua Beat Yourself Up, prima canzone per iniziare il pomeriggio musicale insieme ai nostri cari Radio Italia 11 in compagnia della Simo qui su Radio Italia 1.

di Kim Lucas, Part of My Heart, suonata qui su Radio Italia 1. Salutiamo tutti i Radio Italia 11 che sono all'ascolto in questo momento, appunto, di Radio Italia 1, di Socializzando con la Simo. E vi ricordo anche il numero di WhatsApp per mandare i vostri messaggi, sia audio che scritti, che è il 347-049-3131, numero preziosissimo appunto per fare le vostre richieste musicali, per farci sapere da dove ci ascoltate, per esprimerci il vostro affetto come fate ogni giorno, ma anche per fornirci voi il link di news curiose. Quindi se siete nel web e trovate link di notizie curiose, inviatecele proprio al 347-049-3131 e le argomenteremo insieme, ovviamente prima vedendo che non siano, argomentandoci anche noi, che non siano delle fake news. Tra poco parleremo di George Clooney e non è una fake.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Italia 1.

Planet Funk con la sua Feel Everything. E dunque, parliamo di George Clooney. Come abbiamo detto prima, non è una fake, aprirà un ristorante italiano in Francia, l'attività verrà avviata in Provenza, quindi tutti a mangiare al ristorante di George Clooney. Dai Chuck di Hollywood arriva ad essere manager di una brigata di cucina che preparerà pasta e piatti mediterranei. Questo è il suo destino che ha deciso di crearsi così, quindi aprirà un ristorante italiano a Cotignac in Provenza la prossima primavera, e un borgo di poco più di 2000 abitanti, e questa nuova residenza che il Divo di Hollywood ha scelto, perché comunque pare che andrà a vivere anche lì, sarà meta di tutti coloro che vorranno andare ad assaggiare questi piatti, questa cucina mediterranea. Il ristorante dovrebbe aprire all'interno di uno stabile che prima ospitava una pizzeria. L'intenzione di Clooney invece è quella di avviare un'attività di cucina italiana di alto livello, però in Provenza. Ecco, quindi andremo tutti a mangiare da lui, ovviamente lo sappiamo la sua passione per la cucina italiana, e anche ovviamente per l'Italia, visto che qui ha una dimora molto molto bella. Tra i suoi piatti preferiti ci sono gli gnocchi al pesto e il risotto, in particolare quello con i funghi porcini e il tartufo. Caro mio George Clooney, quello con i funghi porcini e il tartufo è proprio quello che in quest'autunno assaggeremo proprio nel nostro bel Piemonte, assaggiando appunto la nostra bella cucina piemontese. Allora tutti a Cotignac a mangiare nel ristorante di George Clooney.

0: Christmas.
1: Miss Italia, ultimo singolo di Dito nella Piaga, suonato qui su Radio Italia 1 e Copine della Sima. Andiamo a salutare un po' di Radio Italia 11 prima di andare a parlare di The Voice Senior. Cambia anche un po' la giuria di The Voice Senior, ne abbiamo parlato, ma adesso abbiamo proprio l'ufficialità perché riparte tra pochissimo, tra pochi giorni. Vado a salutare un po' dei nostri Radio Italia 11, quindi saluto Alberto che è in macchina e ci sta ascoltando, grazie Alberto, anche lui con un po' di riscaldamentino acceso oggi, vabbè, ci sta. Saluto Lara, saluto Monica e poi vado a salutare una nostra Radio Italia Unica che ci chiede Lizzo con Don't Make Me Love You. Noi siamo molto contenti di fartela ascoltare perché è un'artista che ci piace tanto.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Prince con la sua Galaxy, suonata qui a Socializzando con la Simo, in compagnia appunto della Simo. Allora, ripartirà il 9 di ottobre The Voice Senior, ci sarà una novità perché ci sarà Fiorella Mannoia. Allora, intanto è il format, il talent show condotto da Antonella Clerici, lo sappiamo, The Voice Senior ci sta piacendo tantissimo perché scopriamo delle voci incredibili, anche se non più giovanissime, perché non si tratta non si tratta di voci, diciamo, di ventenni, ma comunque di persone che hanno già una certa età, una certa maturità vocale. Quindi c'è questa new entry nella giuria, insieme a Rocco Hunt, Clementino, Arisa e Neck, ci sarà la bellissima Fiorella Mannoia, che è stata definita anche da Arisa l'imperatrice della musica italiana, che prenderà il posto di Loredana Bertè. Quindi si conoscono tutti da tanti anni, si sente a casa, dice la Fiorella Mannoia. Noi non vediamo l'ora di riascoltare queste meravigliose voci, perché comunque, come abbiamo detto prima, sono persone che hanno avuto magari un sogno nel cassetto da giovane, non sono riuscite a fare della musica la loro strada. Ci sono invece altre persone che l'hanno fatta, poi l'hanno persa, si sono messe a fare altre, insomma, storie anche molto belle, degli intrecci con la musica molto molto belle. Quindi il 9 ottobre, in prima serata su Rai 1, insieme a tutta la giuria, insieme a Antonella Clerici, ripartirà The Voice Senior.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 16:01.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Legge elettorale al rush finale. In tarda mattinata la Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo. Disco verde con 214 voti a favore, nessuno contrario, in questo caso senza fiducia, anche all'articolo 8 che estende il diritto di voto ai fuorisede anche ai caregiver familiari. Le opposizioni si sono astenute. Ieri approvata la fiducia sugli articoli 1 e 2. Domani il voto finale a scrutinio segreto sulla riforma. Restano critiche le opposizioni che in caso di approvazione della legge hanno già preannunciato ricorso alla Corte Costituzionale. Ricordiamo questa giornata gloriosa per la storia del nostro popolo, così Hamas in una nota nel terzo anniversario del massacro del 7 ottobre, dicendosi orgoglioso e fiero della grandezza e dei sacrifici del popolo palestinese. Fra strettissime misure di sicurezza in Israele tante le commemorazioni, iniziate alle 6:29, ora in cui 3 anni fa scattò l'offensiva nei luoghi simbolo del massacro, rispettato anche un minuto di silenzio. Intanto sul campo non si fermano i combattimenti, un palestinese è stato ucciso e altri 14 sono rimasti feriti durante un attacco di coloni estremisti israeliani contro contadini provenienti dalla città di Burka a nord-ovest di Nablus, mentre l'IDF ha lanciato operazioni antiterrorismo in tutta la Cisgiordania. Arrestati e interrogati decine di sospetti ricercati, accusati di coinvolgimento in attività terroristiche e incitamento all'odio. Gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati e resteranno doloroso monito contro ogni forma di odio su base etnica e religiosa, afferma oggi il Presidente della Repubblica Mattarella, che ha anche sottolineato l'intollerabile devastazione umana a Gaza, rilanciando la soluzione dei due popoli, due stati. Lutto nel mondo della politica e del giornalismo. Si è spenta a 80 anni Barbara Spinelli, figlia di Altiero Spinelli, padre del federalismo europeo e una delle firme del Manifesto di Ventotene. Giornalista, saggista ed ex europarlamentare, Spinelli contribuì a fondare il quotidiano La Repubblica, collaborando in seguito con altre testate nazionali. Con saggi e articoli ha attraversato per decenni il dibattito pubblico italiano e la politica internazionale, con particolare attenzione alla costruzione del progetto europeo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: meravigliose città insieme, Genova e Napoli, due meravigliosi cantanti, Alfa e Giulio D'Alessio, per questo singolo bellissimo che alle 16.09 apre la seconda ora di diretta in compagnia della Simo qui su Radio Italia 1, socializzando con la Simo fino alle ore 18 e poi arriverà il nostro e il vostro Sergio Melito come sempre. Vi ricordo il 347-049-3131, modalità WhatsApp, messaggi scritti, audio messaggi per raccontarci un po' quello che state facendo, da dove ci state ascoltando, come sta andando questo mercoledì 7 ottobre. Intanto state dicendo finalmente un po' di freschetto, beh, oggi giornata tipicamente autunnale, devo dire, quindi stasera ci sta già anche la vellutata di zucca, il risottino con i porcini, ci sta già le castagne, beh certo, tutte cose autunnali che fanno molto molto bene. Tra poco parleremo di Kim Kardashian qui su Radio Italia 1.
1: Radio Italia 1.
2: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

0: Kardashian ha ben 4 figli e ha una tata per ogni figlio. Lo so, piacerebbe anche a noi. Allora, una è sempre in servizio, mentre le altre 4 si alternano, quindi ha 5 tati in realtà. Allora, l'aiuto però non significa rinunciare alla presenza nella vita quotidiana dei figli. Lei ha spiegato di accompagnarli ogni giorno a scuola, andarli a prendere, cenare con loro, e dice: credo di essere stata una madre anche abbastanza severa, ha raccontato appunto nel periodo in cui questi figli sono cresciuti, quando erano piccoli, e i figli possono ancora dormire nel suo letto quando ne hanno voglia. Ogni sera Kim legge loro dei libri. Quindi 5 tate, stavamo un po' facendo il calcolo di quanto possa spendere al mese per mantenere 5 tate, direi tantissimo, ma stiamo parlando di Kim Kardashian, quindi l'impero di Kim Kardashian non è sicuramente quello del conto corrente normale di qualcuno di noi. Quindi ha parlato proprio di questo periodo anche vissuto da singolo in questa bellissima intervista, e questa vita anche in famiglia con 4 bambini, quindi c'è anche chi le tate non se le può permettere. E allora in questo momento mi vengono in mente i nonni, visto che l'altro giorno era la loro festa, l'importanza dei nonni quando chiediamo, no, i favori ai nonni: vammi a prendere il nipotino, fammi questo, vai al mercato, comprami quell'altro. Quindi noi abbiamo i nonni e lei ha ben 5 tate, beata lei.
1: Radio Italia 1.

0: Gabri Ponti e Giovanotti con la loro DNA. Salutiamo ancora tutti i nostri Radio Italia 11 che stanno scrivendo al 347-049-3131. Saluto Serena che ha richiesto al mio paese di Serena Brancale, Levante ed Elia. L'ascoltiamo dopo la nostra viabilità, quindi diamo la linea alla redazione. Ascoltiamo Muoversi in Piemonte, fra poco.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon mercoledì pomeriggio a voi che siete in ascolto. Sul raccordo Torino-Caselle segnaliamo rallentamenti per traffico intenso in prossimità dell'innesto con la tangenziale di Torino in direzione Caselle. Ci occupiamo quindi della provincia del Verbano Cusio-Ossola per informarvi che lungo la provinciale 67 si viaggia a senso unico alternato per lavori a Montescheno. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1.

0: Ultimo singolo per Giorgia con la sua Parafulmini, la potete richiedere qui al 347 049 3131. Andiamo a parlare di un'altra bella voce, quella di Arisa, che dice di aver già mandato su WhatsApp la sua canzone per Sanremo a Stefano De Martino, ma non le ha risposto. Beh, ovviamente in questo momento avrà sicuramente da fare, quindi dice: l'ho mandata, certo, ma è ancora un provino che si deve sviluppare, non mi ha risposto, ma credo che in questo momento lui non risponda a nessuno. E poi sul brano ha aggiunto che è una canzone che deve ancora essere lavorata e perfezionata, ha bisogno di tanto lavoro. E poi la promessa: io comunque continuerò a mandarla su quel WhatsApp e continuerò a bussare. Quindi potremmo rivedere Arisa, che aveva vinto nel 2014 con Controvento. Dice che non è stata assolutamente un'esperienza pesante, invece per alcuni l'esperienza di Sanremo è veramente molto molto molto pesante. Sul conduttore, ovvero su Stefano De Martino, Arisa non ha dubbi. Stefano è una persona molto attenta a quello che c'è nel mondo, raffinata e di gusto. Mi aspetto uno spettacolo divertente, nazional popolare, ma anche con qualcosa in più. È quello che ci aspettiamo un po' tutti, cara Arisa. Quindi non vediamo l'ora, stiamo già facendo un po' il countdown per questo Sanremo 2027. Le canzoni Stefano De Martino le sta ascoltando, quindi vedremo quale tipo di festival di Sanremo ci proporrà a febbraio del 2027.
1: Radio Italia 1.

0: Spector, Freedom of the Night. Tra pochissimo parleremo anche della settimana mondiale dello spazio 2026, perché vogliamo darvi anche delle notizie sul territorio, quindi in questo caso parliamo di Torino, parliamo comunque di notizie del Piemonte. Però prima vogliamo ascoltarci un promo che ci rende molto orgogliosi, perché grazie all'affetto dei nostri Rally Italia Unici, grazie all'affetto degli ascoltatori, le radio crescono, quindi sappiamo che siete in tanti ogni giorno ad ascoltarci, quindi vi ringraziamo con questo promo.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
2: Radio Italia 1.

0: la tua musica su Radio Italia 1.
1: Lo schiavventura sentimentale, nate in un angolo della città.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Italia 1. Le notizie.
6: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Dopo 20 giorni di pausa legati alla Nations League, che tra l'altro ci ha restituito il senso più profondo della nazionale grazie al rinnovamento pensato da Roberto Mancini, riprende la sua marcia il campionato di Serie A, pronta a vivere le emozioni della sesta giornata. La copertina se la prende l'incrocio in Riva al Lago, che domenica pranzo metterà di fronte il Como di Fabregas e la Roma, una delle tre capolista con l'Inter, che sabato alle 18 ospita il Parma. I cugini della Lazio, che sempre domenica, ma alle 15, affronteranno all'Olimpico il Monza. Nel posticipo Cagliari-Juventus, preceduto da Sassuolo-Milan. Domenica doppia appendice Atalanta-Venezia-Torino-Udinese. E tornerà anche la Serie B venerdì nel tradizionale antipasto serale Avellino-Sampdoria. Sabato il Palermo, leader solitario della classifica, discende alle 15 ad Empoli. Notte di emozioni forti a Buenos Aires davanti agli 85.000 dello stadio Monumental, vestiti con i colori dell'Argentina, la passerella d'addio di Leo Messi, la pulce in lacrime nel ricordo di papà Jorge, scomparso lo scorso agosto. In campo l'amichevole con il Benin, in cui il fuoriclasse sudamericano ha realizzato un gol sul rigore dopo aver colpito un palo e regalato due assist in rete anche il talento del Como, Nico Paz e Otamendi. Cambiamo argomento. Formula 1, domenica alle 14 a Singapore, sest'ultima tappa del mondiale. In classifica Kimi Antonelli ha più 84 sull'altra Mercedes di Russell, che l'anno prossimo potrebbe essere sostituito da Verstappen, aumentando per il bolognese il livello della rivalità all'interno del team.
7: Difficile da dire, devo dire che comunque già George soprattutto quest'anno ha dimostrato quanto forte è, però sicuramente Max potrebbe essere uno step ulteriore. Per questo quest'anno sto cercando di fare più esperienza possibile, in modo tale anche da riuscire a superare questo confronto con George soprattutto, e per riuscire ad affrontarla, ecco, un po' meglio.
6: Tennis, debutto positivo di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Shanghai. L'azzurro ha sconfitto l'americano Kovacevic. Nel secondo turno troverà l'altro statunitense Nakashima. Eliminati Bellucci e Cina, a Pechino ai quarti il doppio femminile Errani Paolini. Chiudiamo col basket, altra serata di Eurocup per le italiane. Ieri vittoria di Napoli a punteggio piano, KO Maxima Roma e Trento, stasera alle 18. Prima a scendere sul parquet Venezia, ospite dei romeni del Cluj, alle 19.30 Tortona-Le Mans, alle 20 la BC Roma riceve i lituani degli Etgabelis. In Champions esordio di Varese, attesa dagli spagnoli del Murcia. Ed è tutto, buona serata.
0: Radio Italia 1.

Fabrifibra con la loro antidroga. M Fabrifibra aprono la terza ora di diretta in compagnia della Simo, socializzando con la Simo fino alle ore 18. Poi arriverà il nostro e il vostro Sergio Melito a tenervi compagnia fino alle 20, ovviamente con le nostre dirette. Allora, tra poco parliamo anche del territorio, andiamo anche in notizie del nostro bel Piemonte, le notizie di Torino. Quest'anno vogliamo anche come sempre, perché lo facciamo ogni anno, dobbiamo dirlo, regia, dobbiamo parlare di spazio, settimana mondiale dello spazio. Scienza e tecnologie sono protagoniste tra osservazioni e musei, quindi dal 4 al 10 di ottobre torna l'appuntamento promosso dall'ONU per celebrare proprio la scienza e la tecnologia spaziale, e lo fa ovviamente a Torino. Le date scelte celebrano due tappe storiche dell'astronautica, quindi il lancio dello Sputnik e poi l'entrata in vigore del trattato sullo spazio extra atmosferico. Quindi se siete appassionati di questo tema, quest'anno l'edizione è la rivoluzione dei razzi, quindi dal 4 al 10 di ottobre ovviamente in Piemonte. Questo ci fa molto molto molto molto onore. Io al 347-049-3131 ascolto il messaggio, un audio di Salvatore, che però va via, si sente malissimo, ma mi pare di aver intuito che richiede Tiziano Ferro con un grande, vero? Ok, allora ce l'andiamo ad ascoltare subito.

0: Meglio di no.
1: Mr. Rain con la sua lunedì nero, non è un mercoledì nero questo, e piove, mi state scrivendo che fuori sta piovendo, è tutto un po' triste, però ragazzi ci bisogna anche di pioggia, no? Il povere piante, quindi abbiamo bisogno tutti di un pochettino di pioggia, poi da domani comunque si rimette al meglio, avremo di nuovo un weekend anche con temperature molto molto gradevoli, per essere poi quasi metà ottobre avremo sì 20 gradi, quindi dovrei che dire gratitudine, tanta tanta gratitudine. Allora Shakira, nuova battaglia con Piquet sui figli, ma guarda, la cantante e l'ex calciatore si sono presentati alla città della giustizia di Barcellona per la revisione dell'accordo raggiunto dopo la separazione, quindi sono tornati a confrontarsi davanti alla giustizia spagnola per definire le modalità con cui il calciatore potrà vedere i due figli Milan e Sasha. La cantante colombiana e l'ex calciatore del Barcellona si sono presentati appunto a Barcellona, alla città della giustizia, per la revisione dell'accordo raggiunto dopo la separazione del 2022. I due ragazzi oggi hanno 13 anni e 11 anni e vivono a Miami con la madre dall'aprile del 2023. Anche questa è una battaglia che va sempre avanti sicuramente, e quindi secondo la cantante vorrebbe ridurre un po' i viaggi di breve durata per permettere a Mila e Sasha di conservare più a lungo le proprie abitudini legate alla scuola, alla vita sociale e alla famiglia, e Shakira ritiene che questa soluzione possa tutelare il loro benessere emotivo, fisico e accademico. La cantante inoltre ribadisce la richiesta di proteggere la privacy dei due minori, quindi vedremo come andrà avanti questa udienza, ne parleremo sicuramente nei prossimi giorni.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sul raccordo Torino-Caselle all'innesto con la tangenziale nord in direzione Caselle. Sempre per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino tra Corso Regina Margherita e l'innesto con la sud in direzione Piacenza. Restiamo sulla tangenziale e segnaliamo un incidente appena avvenuto all'innesto con la 32 in uscita per Rossa in direzione Frejus. Ci occupiamo poi della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 236 nel comune di Sostegno e sulla provinciale 508 nel comune di Tollegno. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte.

Take That, You're a Superstar. Ancora qualche minuto in compagnia della Simo, poi arriverà il nostro e vostro Sergio Melito alle ore 18. Intanto però vado a salutare una coppia di sposi, non mi dite il nome, però so che siete prossimi sposi ad ottobre. Richiedete quella che sarà poi la vostra entrata proprio al matrimonio, quella che avete scelto, ovvero i Coldplay con Viva la Vita. Beh, direi ottima scelta. Poi questo intro ormai l'abbiamo fatto tutto nostro, vero ragazzi? Ci accompagna tantissimo, e allora ve la dedichiamo e buon matrimonio. Allora, buon anche luna di miele, devo dire, eh?

0: Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Irama, domani sera lo vediamo in giuria X Factor, lo vediamo ogni settimana, bello, bellissimo. Il giorno dopo abbiamo sempre un sacco dei vostri commenti: quanto è bello Irama, quanto è bello Irama. È vero, effettivamente è molto molto bello, devo dire. Una bella anche giuria quest'anno a X Factor, ci piace tantissimo, con Gabbani, per la Paola Iezzi, Jack LaFudia. Loro fanno veramente tanto, devo dire, a parte, vabbè, guardare i successi e i talenti dei ragazzi che cantano, però se non ci fosse l'ironia dei loro quattro sarebbe un programma effettivamente magari un po' pesantino. Invece loro hanno sempre la battuta giusta nel momento giusto. Volevo parlarvi di Emanuele Arcuri, che ha trovato l'amore, ragazzi, un principe di 82 anni ed è pronto a sposarsi. Secondo voi è vero amore oppure dai, subito a pensare che ci possono essere degli interessi in questa coppia meravigliosa. Sono apparsa anche sulle pagine di Chi, che ha immortalato questa loro trasferta parigina: un volo su un jet privato, colazione nei saloni del Ritz e passeggiate tra i boulevard della capitale francese. Lui è Domenico Antonio Pallavicino, appartiene a una delle casate più antiche e prestigiose d'Italia, legata alla storia di Genova e forte di un titolo nobiliare certificato anche dalla sovrintendenza archivistica per la Liguria, che lo indica come principe del Sacro Romano Impero. Quindi custodisce un patrimonio artistico incredibile, inestimabile, insomma è ricco, si può dire. E quindi è amore o c'è dell'altro? Secondo noi lei si è innamorata del principe 82enne. Secondo voi? Fatemelo sapere.
1: Radio Italia 1.

0: Salmanita e Mischilla, la testa gira sempre dalle 18 alle 20 perché arriva il nostro Sergio Melito che già vede la
1: Simona,
0: testa gira.
1: Ti dico solo, la, no, la, la, la. Ti dico solo una cosa. Finché gira solo la testa, va bene. Oh, va bene,
0: girano,
1: ciao cara.
0: Girano, girano.
1: Ma quando girano,
0: sapessi come
1: ma
0: mi
1: quando girano.
0: Girano
1: altre cose, a lei è un problema, eh?
0: Ciao Sergio.
1: Ciao, hai piove. Visto? Piove,
0: piove,
1: acqua
0: piove.
1: Di limone, piove. Si accende la, si spegne. Com'è che
0: ciao,
1: dice?
0: Ciao, ciao, arrivederci a
1: no,
0: tutti, è andato.
1: Piove, piove, acqua di limone, si accende la candela, si dice buonasera.
0: Bravo, bravo, quante ne sai. Senti, possiamo salutare all'ultimo il nostro
1: sì,
0: Pino Renato?
1: Con piacere, ciao Pino Renato.
0: Da Borgaro, ciao Pino, senti quella, non l'abbiamo, magari chiedine un'altra, qui che adesso arriva il nostro
1: Io
0: Sergione.
1: Io qua fino alle 20 sogno, vai tranquillo Pino Renato,
0: esatto,
1: pronto a servirti sogno.
0: Te la mette quella canzone, come
1: ma
0: stai?
1: Certo. Da pioggia,
0: senti,
1: quindi oggi
0: piove.
1: Cominciano i doloretti,
0: come
1: cervicale,
0: ma dai, non lo
1: mal
0: dire
1: di testa,
0: così
1: mal di spalla,
0: male alla spalla, la lanca,
1: le articolazioni,
0: le clavicole, tutto fa male, tutto
1: primi
0: oggi,
1: primi raffreddori,
0: vabbè,
1: mal
0: ma
1: di gola,
0: un lazzaretto,
1: però venerdì
0: non ci rompete, ah no,
1: torna il sole.
0: Sì, ma già giovedì, già domani un pochino.
1: Domani pomeriggio la vedo ancora così e così.
0: Venerdì, sabato, domenica, splendido ragazzi.
1: Dai, 20 gradi, temperatura ambiente sono i 20
0: possiamo
1: gradi.
0: Andare
1: purtroppo ho scoperto una cosa e poi ti lascio. Allora, io starei con te ore, capisci?
0: Ore,
1: che non ti voglio mai fare
0: ore,
1: andare via.
0: Cosa hai scoperto?
1: A Collegno, che è una località a me vicina.
0: Certo, certo.
1: E purtroppo è mancata una signora per la puntura di una zanzara West Nile.
0: Ah,
1: quindi a parte
0: Nile,
1: gli scherzi, queste zanzare che ancora girano.
0: Sì, occhio,
1: sfruttando queste temperature ancora alte tra virgolette possono causare anche adesso è un caso eccezionale però è successo è di oggi la notizia
0: è vero hai ragione
1: queste zanzare se ne andassero non ci farebbe così male ok
0: però se ci sono ancora 20 gradi giustamente
1: sì,
0: loro
1: poi
0: dicono,
1: con la pioggia di oggi che fanno con l'umidità
0: esatto,
1: tac mi tornano
0: perché me ne devo andare che volevo... ieri c'erano ancora i gabbiani che volavano
1: sì è vero
0: come siamo
1: è vero
0: messi.
1: Va bene vai via
0: Sergio,
1: tu invece
0: scappo,
1: se non le zanzare
0: vado
1: va?
0: A prendere l'ombrello ti lascio
1: okay,
0: con i nostri
1: domani.
0: Radio Italia Unici ciao,
1: ciao
0: Sergio
1: Simona,
0: buona diretta
1: ciao.
0: Grazie ciao ragazzi ci riascoltiamo domani buona serata a voi come vi saluta sempre la Simu, have a nice day baby, a domani alle 15.
2: Radio Italia 1, ora esatta,
3: sono le 18.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
6: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1. Le notizie.
7: Una buona serata da Barbara Assalandri. Si è chiuso a Spalato il Med 9 vertice dei paesi del Mediterraneo al quale ha partecipato per l'Italia Giorgia Meloni. Conflitti internazionali, competitività, energia e contrasto alle immigrazioni illegali, temi al centro del summit. Al termine dei lavori, conferenza stampa di Meloni. Con la presidente della Commissione europea von der Leyen abbiamo parlato della lettera dell'Italia sulla richiesta di maggiore stabilità. Non stiamo chiedendo spesa libera perché vogliamo essere particolarmente allegri, ma si deve tenere in considerazione il fatto che avremo nei nostri bilanci miliardi in più da spendere, ha affermato la Presidente del Consiglio, che sul caro carburanti ha annunciato pronti ad intervenire di nuovo sulle accise mobili. Spero comunque che nelle prossime ore si possa ripristinare il price cap. Il popolo si unisce in questo giorno nel ricordo e nella nostalgia per i nostri cari. Porteremo a termine la missione, faremo i conti con tutti gli assassini. È quanto afferma il premier israeliano Netanyahu nel giorno delle commemorazioni a 3 anni dagli assalti di Hamas, l'attacco più letale mai avvenuto in Israele che ha scatenato la sanguinosa reazione nella striscia di Gaza. Eventi e cerimonie in tutto il paese tra strettissime misure di sicurezza. Non mancano però tensioni interne, i parenti delle vittime continuano a chiedere un'inchiesta indipendente sulle falle che precedettero gli efferati attacchi del movimento palestinese. E oggi torna a farsi sentire anche Hamas che parla di una giornata gloriosa per la storia del nostro popolo che rappresenta un capitolo storico. storico della nostra lotta in corso. L'assalto nella sede della CGIL nel 2001 nella capitale, la Corte d'Appello di Roma ha confermato le 7 condanne inflitte in primo grado. Tra queste spiccano gli 8 anni e mezzo per il leader di Forza Nuova, Roberto Fiore, e 8 anni e 7 mesi di carcere per Giuliano Castellino, leader romano del movimento di estrema destra. Calcio, dopo la lunga pausa per la nazionale, torna la Serie A. In copertina l'incrocio che domenica a pranzo metterà di fronte il Como e la Roma, una delle 3 capoliste, con l'Inter che sabato alle 18 ospiterà il Parma e la Lazio che sempre domenica ma alle 15 affronterà l'Olimpico e il Monza. Nel posticipo Cagliari-Juventus preceduto da Sassuolo-Milan. Domenica doppia appendice Atalanta-Venezia e Torino-Udinese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: Con la pioggia, in onda con Sergio Melito. Buonasera, 18:07, mercoledì 7 ottobre, come va? Buonasera, ben trovati su Radio Italia 1. Cominciano le due ore a nostra disposizione, a mia disposizione, per farvi compagnia, per tenervi mano nella mano tra musica e notizie. Sì, una pioggerellina che magari in alcune zone è più forte rispetto ad altre. Fateci sapere eventualmente al 347-049-3131 com'è la situazione meteorologica dalle vostre parti. Saluto allora Pino Renato. Tra poco ti accontenterò con Achille Lauro, cerchiamo di accontentarti almeno su questa. Ecco, fate anche voi come Pino Renato, che ha mandato un messaggio al 347-049-3131, non solo per salutarci, ma anche, se avete voglia, per richiedere una canzone nel limite del possibile. Radio Italia 1 vi servirà anche a questo, ok? Quindi buon viaggio a tutti, ben trovati in carrozza, partiamo con Raff, Pazzi, Stupidi Ragazzi.
2: Radio Italia 1.

Raff, pazzi stupidi ragazzi, siamo partiti così su Radio Italia 1 in questo mercoledì 7 ottobre, 347 049 3131, tante notizie in primo piano, intanto, vediamo un po', c'è questa notizia che riguarda Francis Haldane, che è premio Nobel per la fisica, e pensate un po', la curiosità è che lui ha ricevuto la notizia di aver guadagnato il premio Nobel al telefono mentre si trovava in albergo proprio a Torino. Lui è un fisico belga, professore ordinario dell'Università del Wisconsin Madison, ne abbiamo parlato proprio ieri, no? Quando abbiamo dato notizia che il premio Nobel sarebbe andato a lui, si trovava sotto la mole quando gli è stata data notizia del prestigioso riconoscimento a livello mondiale. Complimentoni quindi al professor Francis Haldane, premio Nobel per la fisica. Andiamo avanti con la musica, lo facciamo con Alex Warren, Fever Dream, e poi come promesso per Pino Renato, il nostro Radio Italia Unico, me ne frego di Achille Lauro, che lui stesso dedica a tutti gli ascoltatori e a noi di Radio Italia 1. Ciao!

0: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

Le 18 e 23 minuti, Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli. Una bella notizia che riguarda sempre la nostra città: il centro trapianti di rene dell'ospedale Molinette di Torino raggiunge e supera quota 5.000 interventi, a quasi 45 anni dal primo intervento, che fu effettuato il 7 novembre 1981. Quindi un importantissimo traguardo, traguardo che rappresenta il risultato dell'attività di 45 anni appunto del programma di trapianto renale dell'ospedale Molinette. Il centro trapianti di rene è il primo centro trapianti italiano ad avere raggiunto questo traguardo ed uno degli 8 centri in Europa, ok? Il 5.000esimo trapianto è stato effettuato su una signora di 63 anni in dialisi dal 2024 e affetta da una nefropatia ereditaria che tardivamente l'aveva portata ad una insufficienza renale molto avanzata. E al 1 ottobre 2026 sono già 5.057 per l'esattezza i trapianti di rene, di cui 4.755 era donatore deceduto, 223 trapianti doppi di entrambi i reni, 302 trapianti da donatore vivente, 184 trapianti di rene da donatori a cuore fermo, 726 secondi, terzi, quarti o quinti trapianti, 72 trapianti combinati di rene e pancreas e 108 trapianti combinati di rene e fegato. Complimenti all'equipe medica, alla scienza, alla medicina che hanno proseguito e proseguono il loro percorso, e complimenti naturalmente a tutto il centro e a chi ci lavora, il centro trapianti di rene dell'ospedale Molinette di Torino, che è una vera e propria eccellenza non solo italiana a questo punto, ma addirittura europea. La tua

0: Comrade, Love Sober, 18 e 28 minuti, tra poco arriveranno gli aggiornamenti dedicati a traffico e viabilità, 347-049-3131 con Sergio Melito fino alle 20 su Radio Italia 1, ancora musica, tra poco di nuovo insieme.
1: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon mercoledì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sul raccordo Falchera sono possibili rallentamenti in prossimità di Chivasso in direzione Milano. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Pianezza verso Aosta. Sul raccordo Torino-Caselle si viaggia rilento per traffico intenso in prossimità dell'innesto con la tangenziale in direzione aeroporto. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1. Hey!

0: Loro sono Trigno ed Ermal Meta, irrecuperabile, 18 e 38 minuti. Ciao Stefania, buona serata anche a te che hai scritto al 347-049-3131 mandandoci i tuoi saluti. Un caro abbraccio, cara Stefania. E adesso noi andiamo avanti, prima di altre notizie. Abbiamo Lady Gaga e Dutchy con Runaway.
1: Radio Italia 1.

Pop, lei è LP, 18 e 44 minuti. Allora, il 10 ottobre, quindi tra tre giorni, come ogni anno, il mondo dedica una giornata a un tema che tocca a tutti noi, anche se ancora oggi molti preferiscono non nominarlo, la salute mentale. E quest'anno Torino è la prima ad accendere i riflettori. Proprio stasera, sera del 7 ottobre, quindi, la Mole Antonelliana si illuminerà di verde, il colore simbolo della salute mentale, e darà il via in Italia alla campagna nazionale Accendere la luce sulla salute mentale, promossa da Fondazione Progetto Itaca. Coinvolte nella campagna tutte le 18 città in cui il progetto Itaca è attiva, cioè Bari, Bergamo, Brescia, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catanzaro, Lamezia, Firenze, Genova, Lecce, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Rimini, Roma e naturalmente Torino, che accenderanno, così come farà stasera la nostra città, i loro monumenti più famosi, ok? Però le altre città accenderanno i loro monumenti tra due giorni, il 9 sera, mentre Torino farà da apripista in qualche modo. Accendere la luce sul problema della salute mentale significa in qualche modo squarciare il velo di silenzio e di tabù che ancora purtroppo oggi avvolge il disagio psichico. Significa farlo in tutti i modi possibili, anche solo con un monumento che illumini la città, con i volontari che scendono in strada a incontrare le persone, con un podcast che arrivi all'orecchio di chi non ha mai trovato il coraggio di chiedere. Quindi tanti sforzi, l'obiettivo uno solo, che di salute mentale si parli senza pregiudizio e soprattutto senza paura, che si dia finalmente voce a chi soffre di un disturbo psichico, a chi troppo spesso non viene ascoltato e viene purtroppo lasciato ai margini.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.

0: Allora, DNA, Gabri Ponte, Giovanotti, 18:56, è stato riaperto dopo un breve periodo di chiusura dovuto a problemi tecnici. Il Sentiero dei Pianeti, che cos'è? Il Sentiero dei Pianeti è un percorso tematico che collega la collina di Superga a Infinito Planetario di Torino, a Pino Torinese, dove è possibile ammirare, riprodotti ovviamente in scala, tutti i pianeti del Sistema Solare accompagnati da pannelli informativi, ok? Le enormi distanze che caratterizzano le dimensioni astronomiche trovano la loro rappresentazione negli spazi aperti, dove la percezione diventa tattile, un'esperienza davvero interessante. Se non avete ancora approfittato di questa opportunità, ogni passo sul terreno corrisponde a 400.000 chilometri nello spazio. Il sentiero, ricordiamolo, si snoda nel parco naturale della collina di Superga, in un territorio riserva MAB UNESCO, lungo il tracciato grande traversata della collina. La durata dell'intero percorso è di 3 ore e 20 minuti e il dislivello è di 400 metri. Molti sono gli enti coinvolti nella realizzazione dell'opera. E quindi, insomma, è davvero interessante. Ritorna il Sentiero dei Pianeti, una sorta di viaggio stellare tra la collina e il planetario. E ricordiamo, questo deve farvi riflettere, che ogni passo sul terreno corrisponderà, appunto, come detto, a 400.000 chilometri nello spazio. Ancora una canzone, poi le news nazionali e internazionali, il via alla seconda ora insieme su Radio Italia 1.
1: Radio Italia 1.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 19.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. 3 anni dal gravissimo assalto di Hamas del 7 ottobre in Israele, giornata di commemorazioni e cerimonie tra massime misure di sicurezza, mentre non mancano le contestazioni al governo Netanyahu. Il premier israeliano intanto ha espresso nostalgia per i nostri cari, ribadendo: faremo i conti con tutti gli assassini, ricordando gli obiettivi della sanguinosa reazione nella striscia di Gaza. 400 le località che ospitano eventi in Israele, con un fitto calendario iniziato alle 6:29, ora in cui iniziò l'attacco di Hamas, fino alla sera con una cerimonia nazionale a Tel Aviv. E mentre torna a farsi sentire anche Hamas, che parla di giornata gloriosa per la storia del nostro popolo e capitolo storico della nostra lotta in corso, si registrano nuovi raid israeliani nella striscia di Gaza. A Khan Yunis si contano 5 vittime, colpito il tetto di un'abitazione nel campo profughi, ci sarebbero diversi feriti anche gravi. Un palestinese invece è stato ucciso ed altri 14 sono rimasti feriti in un attacco di coloni estremisti israeliani ad est di Tulkarm. L'IDF comunica poi di aver ucciso nella notte un terrorista di Hamas, operatore della protezione civile a Gaza, che aveva prelevato dell'esplosivo dall'ospedale per piazzarlo nella zona della linea gialla.
0: L'economia.
1: Chiusura in rosso per le borse europee fiaccate su più fronti, dal petrolio in risalita, dai rendimenti obbligazionari in rialzo e dall'euro in calo sui minimi da maggio 2025 sul dollaro. Maglia nera a Piazza Affari, che lascia sul terreno 2,5 punti, affossata dai titoli tecnologici e dai bancari, e scivola sotto i 50.000 punti. Male anche Wall Street. Tensioni che si riflettono sui titoli di Stato, con lo spread BTP Bund che schizza a 116 punti. Treasury USA 10 e 30 anni sui massimi dal 2002, e torna a salire il prezzo del petrolio, con il Brent che viaggia sopra i $100 al barile, greggio americano intorno agli $89 al barile, pronti a rilasciare ulteriori riserve strategiche di carburante se necessario, fa sapere l'Agenzia Internazionale dell'Energia. In Italia resta in primo piano il caro carburanti, prezzi del gasolio anche oggi in movimento dopo che il governo non ha rinnovato il taglio dell'accisa. IP e Q8 hanno ritoccato a rialzo i listini con un incremento di 5 centesimi al litro, 6 considerando l'IVA, mentre l'Eni ha fatto marcia indietro riducendo di 4 centesimi il prezzo. Il costo medio del gasolio in modalità self-service sulla rete stradale nazionale sale così a 2,261 euro al litro, mentre in autostrada arriva quasi a 2,29 euro. In leggero calo la benzina. Siamo sempre pronti a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Al mese di settembre abbiamo circa 170 milioni che possono essere spesi per questo obiettivo, ha annunciato la Premier Giorgia Meloni parlando da spalato al termine del MED9, vertice dei paesi del Mediterraneo. Vediamo cosa accade, ha aggiunto. Spero che nelle prossime ore si possa ripristinare pienamente il price cap. E ora il nostro approfondimento sugli incentivi per sostenere l'occupazione femminile.
2: Nuovo lavoro ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per rafforzare la competitività del paese, il bonus donne, rifinanziato con 141,5 milioni di euro nell'ambito del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, punta a sostenere l'occupazione femminile. Nonostante i passi avanti compiuti negli ultimi anni, in Italia la partecipazione delle donne al mercato del lavoro resta storicamente bassa, al 53% contro il 70% degli uomini. Per contrastare questa tendenza, la misura prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2026 assumono a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio, l'esonero del 100% dei contributi previdenziali. Il beneficio vale fino a 650 euro al mese e fino a 800 nel caso di assunzioni di donne residenti nella ZES, zona economica speciale. L'agevolazione può essere riconosciuta fino a 2 anni se le neoassunte erano prive di un impiego regolare da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi, se appartenenti a specifiche categorie di svantaggio. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
1: Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
2: Ci due lanci.
0: La tua musica su Radio Italia 1. Let's go.

0: Molto bene, siamo nella seconda ora insieme, 8 minuti dopo le 19, mercoledì 7 ottobre, era Miley Cyrus, io sono Sergio Melito, Radio Italia 1 insieme come ogni pomeriggio fino alle 20. Il Lovers Film Festival è un appuntamento ormai diventato consuetudine per la nostra città e quest'anno giungerà, anzi il prossimo anno nel 2027 giungerà la sua 42esima edizione e si terrà, ricordiamolo, dal 15 al 20 aprile 2027 al Cinema Massimo, la multisala del Museo Nazionale del Cinema, sarà diretto come sempre da Vladimir Luxuria e quest'anno la 42esima edizione del Lovers Film Festival, notizia proprio di oggi, omaggerà Emma Bonino. Sarà un'edizione speciale svolgendosi a pochi mesi tra l'altro dall'Euro Pride 2027 e l'inaugurazione come ormai tradizione sarà la Mole Antonelliana, questo ringraziamento speciale ad Emma Molino proprio per le sue battaglie in favore dei diritti civili e sociali. Bene, era una notizia d'ultima ora e quindi ve l'ho data con larghissimo anticipo. Dal 15 al 20 aprile 2027, 42esima edizione del Lovers Film Festival. Torniamo alla musica, lo facciamo con Martin Garrix e U2, c'è Fireflies.
1: Radio Italia 1.

0: Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

0: È la nuova di Max Pezzali, si intitola Le Ali. 19:21 minuti, Radio Italia 1, la nostra consueta piccola breve finestra sul caro carburanti. Allora la Premier Meloni dice: pronti a intervenire con accise mobili, spero si ripristini il price cap. Eni dal canto suo replica: serve per contenere i picchi, ovviamente, il price cap. E tutto questo al termine del vertice Med 9 a Spalato. E sempre per quanto riguarda il caro carburante e gli effetti del caro carburante, benzina e gasolio così cari che finiscono addirittura nel mirino dei ladri. Furti e traffici illegali da nord a sud sta diventando un business, ovviamente, perché è proprio l'oro che mettiamo nelle nostre auto. Ogni volta che andiamo a fare il pieno, o comunque a far benzina o gasolio ancora di più, ci viene un sussulto e diciamo: vai, e poi ti aspetti di rimontare in macchina, e quando accendi il quadro della tua macchina di vedere la lancetta che è salita a dismisura perché hai messo ben 50 euro, no? E invece con 50 euro ti accorgi che è andata su di 3-4 tacche, quando prima andava su di 6 tacche, per dire. È un piccolo segnale al quale farete attenzione sicuramente anche voi. Vabbè. Questa è la nostra consueta finestra dedicata al caro carburanti, ma da passare nuttata, speriamo che si possa parlare di qualcosa che è legato al passato quando si parlerà di caro carburanti, un po' come per il Covid, no? Dice: ah, il Covid, vi ricordate quando la benzina e il gasolio costavano tanto? Speriamo che arrivi anche quel giorno, insomma, dai. Abbiamo già detto dei 30 anni di Trainspotting, l'abbiamo detto ieri se non sbaglio, e in rete c'è anche una curiosa indagine su che fine hanno fatto i protagonisti di Trainspotting, del film cult diretto da Danny Boyle nel 96, a 30 anni dall'uscita. Che fine hanno fatto? Mannaggia, se siete curiosi andate a vedere che fine ha fatto questo o quello. E tra l'altro al cinema, appunto, il 19, 20 e 21 ottobre Trainspotting verrà ritrasmesso sul grande schermo, restaurato in 4K per il suo 30° anniversario. E adesso una coppia inedita ma molto di classe, Tiro Mancino e Simona Molinari, Nuvole, Bossa in Blu.
1: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera, ben ritrovati in nostra compagnia. Prudenza per un incidente sul raccordo Falchera a Chivasso in direzione Milano. Per un altro incidente segnaliamo code sulla 21 Torino-Piacenza, tra Asti Ovest e la barriera di Villanova in direzione Torino. Per traffico intenso si viaggia incolonnati sulla tangenziale di Torino, tra Caselle e Brewer in direzione Piacenza. Sempre per traffico intenso si viaggia a rilento sul raccordo Torino-Caselle, in prossimità dell'innesso con la tangenziale in direzione dell'aeroporto. Vi anticipiamo che questa sera sulla 32 Torino-Bardonecchia, dalle 22.30 alle 6 di domani mattina, sarà chiuso il tratto tra Susa e Ulx Ovest in direzione Bardonecchia. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione

0: Siamo entrati nell'ultima mezz'ora insieme. Kygo, Max, Mac, Naon con Take Me Back, Radio Italia 1 con Sergio Melito fino alle 20. E oggi il Vasco Rossi, ha ricevuto il dottorato honoris causa all'Università di Salerno. L'Ateneo ha riconosciuto nel rocker l'eccellenza che si è formata fuori dal contesto accademico e ha scelto di accoglierlo nella propria comunità. Bene, la politica non è soltanto quella dei palazzi, delle elezioni, dei programmi, è anche il modo in cui una società decide chi ascoltare, chi proteggere, chi lasciare ai margini. Parole di Vasco Rossi proprio oggi all'Università degli Studi di Salerno, dove appunto ha ricevuto il dottorato di ricerca honoris causa in politica e comunicazione. Andiamo ad ascoltarcelo il Vasco, che ne dite? E allora perché non riproporvelo, cari Radio Italia Unici, con la sua brava Giulia?
1: Radio Italia 1.

0: e Taylor Swift e la sua nuova canzone che si intitola Patient Zero. 19:44 19:44 minuti, quella oibò. Ma quindi vuol dire che un quarto d'ora, ma neanche, insomma, dovremo salutarci e darci appuntamento a domani. Domani sarà l'8 ottobre, giovedì. Condizioni del tempo domani ancora un po' così e così. Oggi è stata una giornata davvero interlocutoria, abbiamo, molti dicono, riassaporato la pioggia dopo tempo e non guasta, insomma, ha rinfrescato un po' l'aria, ma soprattutto ha pulito un po' l'aria magari, e non eravamo abituati a vedere una giornata così grigia, così cupa. Ci è sembrato per un attimo l'autunno quello pieno, ma in realtà siamo già al 7 ottobre, quindi teoricamente altri anni, insomma, a quest'ora aveva già piovuto, eccetera eccetera. Vabbè, comunque domani ancora un po' di pioggerella, vedevo nel pomeriggio, sera, poi da venerdì, sabato e domenica, temperature più che gradevole ancora, perché avremo massime sui 20 gradi, minime che non scenderanno oltre i 10. Per cui ad avercene questo venerdì, sabato e domenica. Adesso ci fermiamo un istante, proprio un istante, per dare spazio alla pubblicità e poi torniamo per arrivare fino al capolinea delle ore 20. Lo faremo con Maluma e Shakira e Agua.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Baila, baila. Baila, chicos. Maluma e Shakira, agua. Ma vieni. Allora, sì, siamo alle 19:49 minuti, la nostra finestra anche sui premi Nobel. Ieri abbiamo parlato di quello della fisica. Per la chimica invece il premio Nobel 2026 è stato assegnato a Henry B. Kagan e Kenzo Sohai per la scoperta degli effetti non lineari e dell'autocatalisi o catalisi, scusate l'ignoranza, nella sintesi organica asimmetrica. L'annuncio è arrivato ovviamente dall'Accademia Reale Svedese delle Scienze e le ricerche dei due chimici hanno permesso di comprendere un fenomeno legato alla chiralità. Che cos'è la chiralità? Non sapete che cos'è la chiralità? Ma è la proprietà che consente ad alcune molecole di presentarsi in due configurazioni speculari che, come voi mi insegnate, si chiamano enantiomeri. Dai, questo lo sanno tutti, però. Pur avendo la stessa composizione fisica e chimica, queste forme possono comportarsi diversamente, ma certo che sì, e riuscire a controllare quale, e dico quale, delle due venga prodotta diventa fondamentale in campo farmaceutico. E allora complimentoni a Henry B. Kagan e Kenzo Sohai per il premio Nobel per la chimica 2026. Andiamo, anzi torniamo alla musica su Radio Italia 1 in coppia Ariete e Angelina Mango con Che bella vita.
1: Radio Italia 1.

0: molto bene, Marasatei sopra di me. E noi ci salutiamo. Sì, ci salutiamo e ci diamo appuntamento a domani. A domani giovedì 8 ottobre, dalle 18 alle 20, su Radio Italia 1. Buon proseguimento di serate d'ascolto e grazie, sempre grazie di cuore per esserci stati. Grazie per la compagnia che spero di avervi fatto e di non avervi fatto annoiare troppo. Soprattutto da Sergio Merito, un abbraccio, vi lascio con i Duran Duran. Ciao!
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 20.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Siamo pronti ad intervenire di nuovo sul tema delle accise, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Spero che nelle prossime ore si possa ripristinare il price cap. Giorgia Meloni torna così sul caro carburanti, parlando da Spalato, dove si è svolto il Med 9, il vertice dei paesi del Mediterraneo. La premier, che ha visto la presidente della Commissione Europea von der Leyen, è tornata anche sull'ulteriore flessibilità chiesta all'Europa per far fronte alla fiammata dell'inflazione. Sentiamo questo passaggio della conferenza stampa.
3: Si deve tenere in considerazione il fatto che noi avremo nei nostri bilanci miliardi in più da spendere, che dovremo spendere senza averlo deciso, e noi crediamo che questo vada oggettivamente valutato nei limiti di aumento della spesa consentita.
2: Altro tema in primo piano, la legge elettorale al rush finale alla Camera. In tarda mattinata approvata la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo. Domani il voto finale a scrutinio segreto. Riforma incostituzionale, ribadiscono le opposizioni, che puntano il dito contro la decisione di procedere a colpi di fiducia. Sentiamo Carmela Auriemma del Movimento 5 Stelle.
4: Paura del Parlamento, perché la fiducia serve a cancellare gli emendamenti, a spegnere la discussione. Paura della vostra stessa maggioranza, perché serve a togliere il voto segreto e a mettere in riga chi tra di voi, a luglio in quest'aula, ha già dimostrato di non credere a questa legge.
2: In Israele è stato il giorno del ricordo delle vittime nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Cerimonie e minuti di silenzio nei luoghi del massacro, mentre resta alta l'allerta sicurezza. Sentiamo Laura Carchidi.
5: Israele si è fermato per ricordare le vittime del 7 ottobre 2023. Alle 6:29 del mattino, l'ora in cui 3 anni fa iniziò l'attacco di Hamas, sono iniziate le commemorazioni. Un minuto di silenzio al sito del Festival 9 davanti alla Knesset e cerimonie nei kibbutz colpiti. Questa sera a Tel Aviv in programma la principale cerimonia organizzata dai sopravvissuti e ai familiari delle vittime, che continuano a chiedere una commissione d'inchiesta indipendente sulle falle politiche e di sicurezza che permisero l'attacco. Porteremo a termine la missione e faremo i conti con tutti gli assassini, ha affermato oggi il premier israeliano Netanyahu, mentre in una nota Hamas ha scritto: ricordiamo questa giornata che rappresenta un capitolo storico della nostra lotta in corso. Nel frattempo è massima l'allerta per il timore di nuovi attentati, rafforzate le misure di sicurezza e chiusi i valichi tra Israele e Cisgiordania e quelli con Gaza, salvo alcune eccezioni umanitarie.
2: Ricordo e dolore rinnovato anche in altri paesi. Gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati e resteranno doloroso monito contro ogni forma di odio su base etnica e religiosa. Le parole del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha anche sottolineato l'intollerabile devastazione umana provocata a Gaza, rilanciando la soluzione dei due popoli, due stati. E il Presidente Mattarella ha firmato decreti di grazia per 3 persone, 2 riguardano condannati per reati riconducibili a stupefacenti. Il terzo è Guido Gianni, gioielliere catanese, condannato a 12 anni e 4 mesi per aver ucciso 2 rapinatori durante un tentativo di furto di cui è stato vittima all'interno del suo negozio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. La circolazione al momento si mantiene scorrevole sui principali percorsi del Piemonte. Ci occupiamo quindi della provincia di Novara per ricordarvi che la provinciale 15A viene chiusa per lavori a Vicolungo dalle 20 di questa sera fino alle 4.30 di domani. Infine vi anticipiamo che la A26 Genova-Gravellona-Toce verrà chiusa per lavori tra Predosa e Masone verso Genova dalle 21 di questa sera fino alle 5 di domani. Per oggi è tutto, gli aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale tornano domani mattina. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. La tua

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro a Torino in Corso Vercelli 247 ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.

0: Radio Italia 1.
1: Yo.

0: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su biscottisenzafrontiere.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Radio Italia 1.

Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Radio Italia 1.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Radio Italia 1.

0: consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento, sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. ComprooroDoro.it.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Italia 1.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: c'è.
1: Radio Italia 1.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

0: ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1.

Che effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame? Prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi. E forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.